0: Radio Mugello.
1: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
2: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
3: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: Chiusa sabato 26 e domenica 27 settembre. Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino Abbaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
7: 334 79 88 000.
8: Radio Mugello, dal 1977, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Passa da Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, dove trovi le nuove vetrine. Una con tutto per la scuola, piatti, piattini, bicchieri e posate per bambini in melamina indistruttibili, coloratissimi. E così a scuola ci vanno anche più volentieri. Una vetrina dedicata ai vasi di design Rosenthal, sinonimo di qualità eccezionale ed eleganza senza tempo. Ed ecco WD Lifestyle, accessori ed oggetti di designer per l'arredo della casa, originali e pensati per rendere più piacevole ogni ambiente. E novità, i nuovi bicchieri e tazzine WD Lifestyle. Scopri di più da Giovannini Renza, negozio specializzato in accessori designer per la casa, oggettistica e idee regalo, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: Ade Lodge Farm, venerdì 25 settembre cena evento. Dalle 18.30, verticale di bistecca, che consiste nella degustazione di tre tipologie di bistecche, di animali nati e allevati in fattoria, con abbinamento enologico, tutto compreso nel prezzo. Sabato 26 settembre, chiusi per evento privato. Domenica 27 settembre dalle 12, il brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Info line 335 800 1624.
4: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre al Teatro Verdi di Firenze arriva Il Lago dei Cigni della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito.

0: e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114
2: 334 79 88 000.
3: Sono le 8 e 59 minuti.
4: Radio Mugello Notizie.
5: Sabato 26 settembre dalle 10 presso la sala del Consiglio Comunale del Palazzo dei Vicari di Scarperia si terrà l'evento Una Nuova Vita per lo Sport Toscano, nel quale verrà presentata la proposta di legge regionale sulla riforma dello sport di Fratelli d'Italia. L'iniziativa è organizzata insieme al Circolo di Fratelli d'Italia Borgo San Lorenzo e Scarperia e San Piero. La proposta di legge a firma di Alessandro Tomasi e ispirata dal compianto Lorenzo Bosi interviene sul contrasto all'abbandono sportivo e favorisce lo sviluppo degli impianti in tutta la Toscana, mettendo lo sport al centro della prevenzione di disturbi alimentari, isolamento sociale e bullismo. L'evento si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco di Scarperia e San Piero Federico Ignesti, del coordinatore di Fratelli d'Italia Scarperia e San Piero Fabio Cesari, del consigliere regionale toscano Matteo Zoppini, del consigliere comunale di Scarperia e San Piero Rodolfo Cipollone e del dirigente provinciale di Fratelli d'Italia Carlo Bedeschi. A seguire interverrà il portavoce dell'opposizione in consiglio regionale Alessandro Tomasi.
6: Si terrà domenica 27 settembre nella sala polivalente di Palazzolo sul Seno il 26esimo incontro dibattito sul castagno dal titolo Castanicoltura in evoluzione, stato attuale, difesa, marketing, organizzato al centro di studio e documentazione sul castagno. Il programma prevede l'inizio dell'evento alle 9:30 con il saluto del sindaco Marco Bottino e Giuseppe Pifferi, presidente dell'associazione Castanicoltori Vallata del Senio. Dalle ore 10 si terranno le relazioni su vari temi legati alla castanicoltura. A seguire si terrà alle 12 un dibattito con i presenti e alle 13 si terranno le conclusioni a cura di Leonardo Marras, assessore all'agricoltura della regione toscana. L'evento sarà moderato da Elvio Bellini, presidente del centro di studio e documentazione sul castagno.
5: Essere informati e restare aggiornati sulle allerte meteo e situazioni di possibile criticità per gestire con efficacia e l'adeguata sicurezza l'organizzazione del lavoro e la tutela del personale, gli eventuali interventi all'esterno, la protezione della struttura. Un'esigenza sollevata da realtà produttive e attività economiche che l'Unione dei Comuni del Mugello ha accolto tramite l'Ufficio Associato di Protezione Civile, che ha attivato un canale Telegram Allerte Meteo Mugello destinato al mondo produttivo, canale che si affianca agli altri canali istituzionali ufficiali che comuni e Unione dei Comuni usano per gli avvisi ai cittadini, social come Facebook e Instagram, canali di messaggistica come WhatsApp e siti. Il sistema di allertamento, la cultura della protezione civile e la prevenzione sono stati tra i temi trattati nel corso dell'incontro tenutosi nella sala riunioni attigua alla sala operativa di protezione civile. Erano presenti il presidente e l'assessore alla protezione civile dell'Unione dei Comuni Tommaso Triberti e Massimiliano Amato, insieme alla sindaca di Barberino Sara Di Maio, rappresentanti di Confindustria, Confesercenti, Coldiretti e CIA, responsabili e personale dell'Ufficio Associato di Protezione Civile Mugello. Il canale Telegram è già attivo, l'Ufficio Associato di Protezione Civile ha fornito alle associazioni di categoria il QR code per seguirlo da fornire a loro volta ai propri associati. L'Associazione Culturale Arzac, nel proseguire il suo percorso di dimensionare la sala Garibaldi di Scarperia come riferimento di cinema di qualità per il territorio, a centro culturale strutturato ed attento ai bisogni della comunità, ha sempre promosso attività che parallelamente alla missione principale di offerta di cinema fossero motivo di interesse, riflessione critica, piacere. Con questa stagione queste attività, oltre alla conferma di eventi, incontri, presentazioni di varia natura, diventano un importante momento di completamento dell'offerta culturale. Oltre alla pluriennale esperienza dei corsi di danza promossi dalla compagnia Deva, sono ben tre le altre iniziative che caratterizzano la stagione. Incontri di libroterapia condotti dalla dottoressa Benedetta Pazzagli un mercoledì al mese, esperienza giunta alla terza edizione. Il corso Il Mistero del Cinema, proposto dopo il

0: fortunatissimo ciclo realizzato nel marzo-aprile scorso nel Palazzo dei Vicari. Si tratta di una serie di 3 incontri il mercoledì alle 21 a partire dal 14 ottobre, centrati su storia, tecnica ed arte cinematografica. Infine il corso monologo Che emozione, un laboratorio di recitazione condotto da Fabrizio Pinzauti, operatore teatrale attivo da decenni sulla scena fiorentina, attore e formatore, che si svolge il martedì a partire dal 29 settembre dalle 19.30 alle 22.30.
1: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello la tua canzone è subito in onda.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
5: Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Non vai da Conad?
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conad.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
10: Lamparché Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
9: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
10: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
11: 334 79 88 000.
0: Radio Mugello, 100% successi.
12: La dottoressa viene a visitare quell'aria lì così professionale.

0: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Ci sono momenti in cui penso che

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conad.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conad.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
7: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
8: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
9: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
10: Aperta sabato 26 e domenica 27 settembre.
11: 334 79 88 000.
12: La buona musica ha finalmente trovato casa.
13: Sei su Radio Mugello.
14: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più. Do-wop.

Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: Sono le 9:37.
1: Radio Mugello.
2: Scatta il fuori tutto da Alex Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Alex Letti e Materassi. Da non perdere!
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
5: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
6: 334 79 88 000.
7: La buona musica ha finalmente trovato casa.
8: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
3: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
4: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi! Dove? Dai Chini, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
3: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
4: Passa da Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, dove trovi le nuove vetrine. Una con tutto per la scuola: piatti, piattini, bicchieri e posate per bambini in melamina, indistruttibili, coloratissimi. E così a scuola ci vanno anche più volentieri. Una vetrina dedicata ai vasi di design Rosenthal, sinonimo di qualità eccezionale ed eleganza senza tempo. Ed ecco WD Lifestyle, accessori ed oggetti di designer per l'arredo della casa, originali e pensati per rendere più piacevole ogni ambiente. E novità, i nuovi bicchieri e tazzine WD Lifestyle. Scopri di più da Giovannini Renza, negozio specializzato in accessori e designer per la casa, oggettistica e idee regalo, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: 334 79 88 000.
7: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Sono le 10:02.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Il mugellano Raffaele Cacciapuoti è il nuovo presidente di CNA Edilizia Firenze, 49 anni, imprenditore nel settore delle costruzioni e fondatore nel 2013 della COGEF Costruzioni Generali Firenze. Succede a Pino Comanzo alla guida dell'associazione. L'edilizia rappresenta uno dei comparti più importanti dell'economia fiorentina ed è il secondo per numero di aziende dopo il commercio. Alla fine del secondo trimestre 2026 nella città metropolitana di Firenze risultavano attive 12.844 imprese delle costruzioni, pari al 15% dell'intera sistema imprenditoriale. Nel Mugello a giugno 2026 le imprese attive nel settore erano 956, pari al 7,4 del totale metropolitano. Il numero più elevato si registra a Borgo San Lorenzo con 244, seguito da Barberino con 187, Scarperie e San Piero 165, Vicchio 100, Dicomano 88, Vaglia 65, Firenzuola 61, Marradi 33, Palazzuolo 13. Terminata la spinta degli incentivi straordinari, il comparto deve tornare a confrontarsi con problemi ancora irrisolti, come la revisione dei prezzi e gli appalti, ai quali si aggiungono le nuove pressioni sui costi provocate dalle tensioni internazionali, dell'instabilità dei mercati energetici e dai rincari delle materie prime. Il nuovo presidente ha richiamato anche la necessità di intensificare i controlli contro il dumping contrattuale, il lavoro irregolare e il subappalto a cascata, valorizzando i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni maggiormente rappresentative. Un altro obiettivo sarà migliorare l'accessibilità ai servizi offerti agli enti bilaterali del settore, strumenti che, secondo CNA, rimangono ancora troppo spesso inutilizzati per mancanza di informazione. Le sfide che attendono l'edilizia sono complesse e in continua evoluzione, ha concluso Cacciapuoti. Per affrontarle serviranno l'impegno, la partecipazione il contributo delle imprese del settore.
3: Un solo volume, due copertine, due inizi e due direzioni di lettura e Don't Panic Run, il nuovo libro di Matteo Lucì, già in stampa in uscita a settembre, che sarà presentato sabato 26 settembre alle 18 nei giardini di Piazza Dante a Borgo San Lorenzo alla vigilia della Maratona del Mugello. Dal libro nasce anche DPR, un progetto culturale e una community gratuita aperta a chi corre, cammina o sta cercando di ripartire. L'iniziativa si svolge con il patrocinio del comune di Borgo San Lorenzo. In caso di maltempo la presentazione si terrà nella sala del Consiglio Comunale. Dopo l'uscita nei primi giorni di settembre il volume I mille talenti di Galileo Chini e l'arte della ceramica edito da Pagliai

0: realizzato con la partecipazione dell'amministrazione comunale, firmato da Marta Manetti e Chiara Naldi, verrà presentato domenica 27 settembre alle 17 nell'atrio del comune di Borgo San Lorenzo alla presenza delle autrici. Un volume illustrato pensato per bambini, ragazzi e adulti che racconta con linguaggio chiaro e immagini evocative la ricchezza creativa di Galileo Chini e la stagione Liberty che ha segnato la storia del Mugello. Particolare attenzione dedicata a Borgo San Lorenzo, alle sue architetture e alle testimonianze Liberty e al ruolo del Museo Chini di Villa Pecori Giraldi, cuore della memoria e della conoscenza di questa vicenda artistica. Programma della domenica calcistica per il girone B dell'Eccellenza, giunto alla terza giornata alle ore 15, l'Audax Rufina va a giocare sul campo della Collegiana. Tutte le altre partite alle 15:30 per il girone A della promozione, terza giornata, trasferta per la Fortis Juventus sul campo della San Marco Avenza e per il Luco sul campo del Settimello. Per il girone C della promozione, terza giornata, l'Alleanza Giovanile di Comano gioca in casa a Scarperia contro la Risco Reggello. Nella girone C della prima categoria si gioca la seconda giornata, in casa la Gallianese contro il Gambassi, il San Godenzo contro il Capraia e il San Piero Assieve contro la Ginestra Fiorentina. Trasferte per il Saginale sul campo del Chianti Nord e per il Barberino sul campo del Real Peretola. Nella girone D della seconda categoria, seconda giornata, il Londa gioca in casa contro il Monte Mignano. Nella girone F della seconda categoria, per la seconda giornata, in casa solo il Firenzuola contro la Rinascita Doccia. Le altre in trasferta, il Vaglia sul campo del Naldi, il Reconquista sul campo del San Giusto, lo Scarperia sul campo della Virtus Comeana. Per il girone M della seconda categoria di Ravenna, terza giornata, la Marradese gioca in casa contro il Wild Bagnara. Marradese che ha visto persa a tavolino la partita della prima giornata contro il Camerlona per aver schierato un giocatore squalificato. Nel girone B della terza categoria, per la seconda giornata, domenica alle 15:30, i Lions Fortis Juventus giocano a Rufina contro il Carbonile, il Cavallina in casa a Barberino contro il Cobra Kai, il Vicchio Sandro Vignini in trasferta sul campo della San Salvi Sancat. Ma il programma viene aperto sabato alle 15 dalla trasferta della Rontese sul campo delle Sieci.
1: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello. Scopri il bar tabaccheria Barba Mu, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar tabaccheria Barba Mu, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
3: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van Traffic & Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permotor rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
5: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
6: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi dai riparo, trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. Ai riparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
7: 334 79 88 000.

0: pari bambini.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno a tutti quelli che ci sono e anche quelli che non ci sono, che devono arrivare.
2: Io ci sono.
1: Bravo, allora, l'assente, dai, no, diciamo, allora, solitamente assente non giustificato perché è una causa persa. Stamattina è un po' assente giustificato, ma sta arrivando, ovvio, io, nonostante tutte le mie problematiche motorie, ma riesco a arrivare più veloce di lui, quindi è tanta roba, capito? Lui che si considera atletico, dinamico. Sentite questo rumore? La sedia, perché si sente tutto.
3: Stavo salutando Andrea Cini di Jax.
1: Non ti avvicinare troppo al microfono che c'ha il vocione.
3: Stavo salutando Andrea Cini giù che se ne andava.
1: Allora, va bene. Senti, allora,
0: buongiorno, buongiorno.
1: No.
3: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori, bentornati tutti a una nuova puntata elettrizzante, frizzante, spumeggiante di Radio Ulna.
1: Allora,
0: ha preso la corrente stamani?
1: No, lo sa perché, l'ho svegliato.
3: Mi ha messo sotto carica.
1: No, l'ho messo sotto carica perché allora spiego ai nostri radioascoltatori. Dopo la radio, quindi dopo essere stati qui, noi abbiamo una cerimonia veloce, non nostra, nel senso non è che siamo noi protagonisti,
3: cioè,
1: ma
3: la cerimonia è normale, siamo noi che andremo velocemente alla cerimonia.
1: Sì, ma nel senso non siamo noi protagonisti, ovvero una cerimonia civile in comune, un matrimonio, ok? E quindi così mi è preso l'idea ieri, ogni tanto io sono un po' pazza per queste cose, ieri mi è preso l'idea di fare un video, lo fanno tutti, del fit check, no? Visto, si presentano e presentano il loro outfit, cioè la camicia, il pantalone, le scarpe, pettinatura, trucco. Ora Ugo, la pettinatura, il trucco non se ne può parlare perché ovviamente lui questa cosa, però il resto gliel'ho fatto fare, è stato bellino.
3: Allora, io fino a stamattina non sapevo né che cos'era l'outfit né che cos'era il fit check.
0: Io
3: né
0: al
3: che
0: massimo
3: cos'era.
0: Posso sapere che gli hai profiterò,
3: ecco appunto. Sì, già. Lì ci arrivo anch'io.
1: Come siete limitati,
2: Daniele,
1: però.
2: Non sei solo.
3: In che senso? Anche se non sai, ecco, che cos'era l'outfit,
2: no,
3: il fit
2: non
3: check.
2: Ti preoccupare.
3: No, praticamente adesso
0: il wedding planner.
3: Sì, no, quello sì, i wedding planner sono quelli che organizzano i matrimoni. Anzi, io voglio fare in anticipo gli auguri al matrimonio di Valentina e per Luigi, che sono due conducenti dei bus di, come si chiama, di Autolinee,
1: sì,
3: di Autolinee Toscane.
1: Se già non gli viene le parole, ti immagini?
3: No, non mi ricordavo il nome della, per me era la Sisa. Sì, si faceva tanto bene quando c'era la Sisa, no?
0: La Sisa e la Happe.
3: E la Happe, che era di Prato. Si mandano la Happe.
0: Non la Happe, la Happe.
3: Cap,
2: con
3: sì.
2: I coppe,
3: che le conviene andare a piedi, mentre la Sisa era la società
0: italiana tra piccoli
3: arrugginesi. Oh, e ora invece è diventato tutto Autolinee Toscane, tutto questa, va bene. Comunque, facciamo intanto tutti insieme gli auguri di buon matrimonio a questi due amici.
1: Sì, e
0: auguri,
1: quindi,
0: e buona vita insieme, ovviamente.
1: Ecco.
3: E naturalmente anche loro non si sono sposati, cioè tutti e due provengono
1: a quello
3: da,
1: che vuole
3: sì, sì, tutti
1: dicendo.
3: E due provengono da due matrimoni precedenti, poi sono 30 anni che stanno insieme e ora
2: vogliono regolarizzare.
3: Sì, sulla praticamente hanno su per giù la nostra età, insomma, sulla,
1: cioè, parla
3: sulla
1: della sua età.
3: Va bene, insomma, diciamo siamo sulla sessantina.
0: Ho capito, lì c'è l'aggravante della recidiva, ho capito.
3: Sì,
0: capito.
3: Sì, no, insistono, ma va bene, cioè,
0: come diceva quello, ho partecipato a 3 matrimoni in vita mia, 2 come testimone e 1 come imputato.
3: Il terzo come imputato è bello. Comunque no, io invece penso che sia bello anche dopo 30 anni e due persone stanno insieme e decidano comunque di, non è proprio solo una cosa di legale, una cosa è un, come mantenere una promessa, no? Cioè come celebrare una vita insieme. Insomma, io penso che le persone che si sposano anche in età avanzata, dopo tanto tempo stanno insieme, sia una cosa, il matrimonio è sempre una cosa bella, ecco.
1: E coloro che si sposano in tarda età, sempre riferito al maschio, nel mio caso, e che comunque non è tanto che stanno insieme,
3: Insomma,
2: Centella Lisa, ecco.
1: Ecco, bravo Roberta. Già Roberto rideva.
3: Questo
1: quando...
3: ancora, forse è ancora più bello, cioè quando veramente vuol dire che hai trovato la tua anima gemella.
1: Te l'hai trovata l'anima gemella?
3: Io sì, ah. Te non lo so, forse stai ancora cercando.
2: Chi cerca trova.
0: Solamente a me non mi dice di no. Io tutte le volte gli dico, ma ci facessi.
3: No, aspetta, ecco. Quant'è che state insieme se la...
0: La Valentina? La
1: Valentina.
0: No, esattamente dal 2014.
1: Quindi 12 anni.
0: O il 24. I 31 di maggio, insomma, cioè,
3: quindi
0: maggio,
3: voglio insomma, dire, tu c'hai ancora 30 anni, dai,
0: sì,
3: tranquillo.
2: Di solito sono sempre
0: se per caso
3: ha fatto solo un terzo del percorso, dai.
1: Allora,
0: guarda, ma se per cioè, no, mi sento vecchia.
1: No, come? Allora. Io penso che cioè, allora,
0: lei si sente vecchia
3: ma no,
0: a
3: ma
0: 34 anni, a 52, cioè, che devo dire?
3: Oh, cioè, non, ma non esiste.
1: Allora, io penso una cosa prima di mandare, poi dopo, Roberto lo dirà perché è il mio valletto, ovviamente. Però io penso una cosa: che dunque, visto la mia esperienza, io parlo di me, che avevo avuto proprio messo per 20 anni, sì, ma anche di più, un out rapporti con gli uomini, se non amici, eccetera, perché detestavo o comunque non volevo assolutamente rimettermi in gioco in relazioni importanti, eccetera. Quindi Ugo ha preso dei bei rimbalzoni all'inizio. La sua testardaggine,
3: non avevano palla da basket.
1: la sua testardaggine ha contribuito prima a acchiapparmi, nel senso poi a, diciamo, conquistarmi, dai, diciamolo per benino, e poi nel momento più inaspettato mi ha chiesto appunto di sposarlo, e qui sono rimasta un attimo
2: spiazzata.
1: Però ecco, io penso, Massimo, che magari guarda, credimi, magari ora si dice di no, non voglio, cioè, poi quando, tanto è una cosa che uno si sente dentro, nel momento in cui magari scatta qualcosa, che uno lo faccia in maniera semplice, non semplice, quello poi è una decisione personale, però ti posso dire che secondo me ci sta che a un certo punto scatti dentro di lei qualcosa che poi gli fa dire di sì. Quindi dai, stai fiducioso, secondo me.
3: Puoi farcela.
1: Conquistala sempre. Questo è un consiglio che ti do da donna.
0: No, nel senso, io non è che ci patisco, ci cosa, perché praticamente alla fine un matrimonio io lo vedo semplicemente come un contratto, niente di più e niente di meno. Lo sì. Stare insieme da 14 anni, avere due bambini insieme e avere sempre, almeno da parte mia,
3: sì,
0: quella voglia di tornare a casa.
3: Ah, ecco, no, perché io se torno non vorrei andare in cose particolari.
0: Quella voglia di tornare a casa per me è quello, nel senso che io tutti i giorni, come sempre, ci può essere dei momenti alti, dei momenti bassi, dei momenti in cui si discute, dei momenti in cui si cosa. Io ho sempre quella voglia di tornare a casa.
1: Anche Ugo, dopo l'estate,
0: in una parte della mia vita non c'è
3: ma
0: stata.
3: Ma perché sei innamorato della Valentina, non perché ti piace casa tua, insomma, ecco.
0: No,
3: nel senso, la voglia di tornare a casa
0: è perché lì c'ho la mia vita, lì,
3: oh,
0: basta.
3: Esatto.
0: Non posso definirla in un'altra maniera. C'ho la mia vita.
1: Anche insomma, Ugo, anche perché sa che poi lì mangia se è il giorno corto, se no dorme, e quindi è felice.
3: Ma non è così.
1: Dopo questo
2: si mette un po' di musica
1: e vai, grande Roberto. Ma come lì è bravo, Roberto.
3: Comunque, dopo riprendiamo il discorso.
0: Sì, sì. Sicuro che è più bravo che bello.
1: Comunque, è un bravissimo valletto.
2: Non sono bello, bellissimo.
1: Wow.
3: No, oddio, la pulata. Come gli è bravo Roberto? Come gli è bravo?
0: Specchi di legno.

0: Eccoci di nuovo qua. Scusate.
1: Allora, io volevo riallacciarmi al discorso che abbiamo interrotto, perché Roberto deve lanciare la musica. Prima o poi la musica lancerà Roberto.
2: Fuori finestra.
1: È probabile. No, allora, dicevo,
2: diciamo, non lanciavano da piccino, il, poi si scordavano di pigliarlo.
1: Detto, il matrimonio è un contratto, no? Sì, legalmente parlando, certamente, perché a livello affettivo la convivenza è quello che conta, cioè è quello stare insieme, vivere la propria vita insieme, avere dei figli insieme, fare le cose insieme, tutto è quello il fattore più importante, no? Però io penso che a un certo punto il matrimonio non sia solo un contratto legale o giuridico che ti permette di poter comunque avere delle sicurezze in più in quello che è tutta la tua vita, che sia di salute, sia di benestare, ma sia una promessa proprio fra le due persone, o rinnovare una promessa fra le due persone, stanno insieme, di stare insieme per tutta la vita. Poi al di questo, al di là di come può o non può andare il matrimonio, sì, come può o non può andare, sì, la convivenza.
2: Sì,
1: cioè,
2: sì, questa è la tua visione del matrimonio, sì, è giustissima, perché ognuno penso che ci abbia l'idea sua di cosa è per lui il matrimonio.
1: Certo.
2: Che è un'idea assolutamente
1: personale,
2: e quindi ecco, la mia idea di matrimonio è un qualcosa che va oltre all'affetto, che va oltre. Poi ci sono anche retaggi, diciamo così, dei miei 50 e passa anni, la famiglia, e un traguardo. No, il traguardo che uno c'ha. E poi ti arrivi anche a dire, magari è anche una delle poche ultime occasioni in cui tu possa chiamare parenti, amici stretti, a dire guarda, si festeggia, io quest'anno ho fatto la prima cena tra cugini, è venuto fuori, ovvia, finalmente ci si vede
1: tutti
2: insieme e non con un mazzo di fiori, perché
1: è un funerale.
2: È un funerale, infatti, ecco.
0: Perfetto.
3: Pubblicità.
0: Oh, la.
1: Ma come dire, bravo! Ma è proprio bravo, bravo, bravo,
0: bravo, bravo, bravo!
3: Come siete bischeri.
4: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi. Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
6: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
5: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
7: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: 334 79 88 000.

0: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Cerco appartamento a Borgo San Lorenzo in zona centrale con contratto transitorio 3+2 345 7959 266. Vendo Fiat Panda aprile 2013, circa 200.000 km a 4.300 euro trattabili. 334 27 50 741. Vendo tapirulane elettrico perfettamente funzionante a 100 euro trattabili, ritiro a mano a Borgo San Lorenzo. 348 9298 449. Gilda. Signora con esperienza cerca qualche ora alla settimana per pulizie. 328-6487-256. Cerco lavoro per pulizie o assistenza anziani o aiuto generale zona Mugello. 327-1182-381. Valentina. Ragazza italiana cerca per pulizie a Barberino. 338-9265-820. Cerco per lavori domestici e come babysitter. 320-6941-532. Donna italiana automunita si offre per servizio di stiro a domicilio nel Mugello. Inviare sms o whatsapp al numero 375 57 42 209. Cerco lavoro come aiuto o compagnia per anziani, anche per pulizie, principalmente disponibile la mattina indicativamente dalle 9 alle 13. 349 45 37 038. Cerco lavoro solo a Borgo San Lorenzo per pulizie domestiche, case anziani, disponibile dalle 9 alle 15 dal lunedì al venerdì. 389 20 28 492. Signora italiana cerca lavoro per pulizie e ufficio. 347 86 1838.
3: Sono le 10 e 30 minuti.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
4: al 334 79 88 000.
5: E voilà.
6: Eccoci qua di nuovo. Naturalmente l'unico che può farvi è il solito, che sì. Poi capito, non è che è semplice, perché poi deve rimettersi a sedere, rimettersi tutto. La cuffia, e poi ritrovare il telefono, il microfono, eccetera, eccetera.
5: Fa prima pettinarsi.
6: Sì, appunto.
7: E ci credo, sono due capelli.
6: Non erano tre, già spariò uno.
7: Uno della nomination gli è partito.
6: No.
5: Il famoso Duha?
7: Sì.
5: Due capelli.
6: No.
7: Sì. Purtroppo i miei capelli sono di Marradi.
6: Marradi. Ah. Va bene, allora lasciamo stare un attimino, sì, questa pietosa battuta. Veramente, perché non mi viene, scusate, ma per il momento mi viene un altro aggettivo.
7: Marradi.
6: La capia pure dopo, sicché insomma è difficile da capire.
8: Vabbè. No, è che ho detto non può essere così.
6: È come ieri che mia mamma le ha scritto a mio figlio un messaggio, perché oggi devo andare con mio babbo in un posto, e allora le ha scritto: domani viene nonno con la, e ci ha messo un punto. Siccome loro sanno l'appunto, allora dopo punto. Io e mio figlio si è presa in giro e gli si dice: nonna, ma io mamma, lui nonna, vabbè. Detto: ma che fa rebus, e ti metti metti il punto. Dice: no, hai visto, mi sono simpatica, sono tecnologica, era tutta contenta.
5: Io messaggio rebus.
6: Sì, comunque ne approfitto, so che lei non vuole, vabbè, tanto non ci ascolta magari, però faccio gli auguri un giorno in ritardo a mammina mia, ieri era il suo compleanno, e niente, faccio veramente tanti auguri, perché insomma è una persona tosta, la Marisina, la marescialla, sì, definita, sì, da mio figlio marescialla, però devo dire che nei momenti di bisogno c'è sempre stata,
5: come
6: in generale, e quindi insomma devo dire che è una mamma con la M maiuscola, la posso definire così, anche una marescialla con la M maiuscola. Bene, detto questo,
7: grande Marisina.
6: Lui, sì, la chiama, sì, mamma, e poi cerca di comprarsela, perché a volte la gli fa manicaretti, capito? Semplicemente, allora, un ruffiano.
5: Se tu volevi rammentare qualcosa molto bene,
6: io sì, esatto,
5: ti ho visto già con foglietto,
6: sì,
5: per le mani,
6: perché io ogni tanto voglio ricordare questa cosa, mi fa molto piacere fare tra virgolette pubblicità a queste cose, perché penso che siano, come si può dire, delle cose che riguardano il cuore delle persone, no? L'anima delle persone. Siccome oggigiorno c'è poca sensibilità, secondo me ci siamo induriti molto, ci siamo estraniati tantissimo anche dal vedere e sentire gli altri, nel senso sentire magari i loro bisogni, i loro dolori, i loro... c'è qualsiasi cosa, solo quando a volte le persone sono felici, allora sì sì, tutto bene, tutto a posto, però quando a volte le persone hanno necessità, a volte ci si dimentica. Quindi io volevo, a proposito di questo discorso, ricordare un'associazione, l'ho già detto, ma ogni tanto la ricorderò alla radio perché mi fa piacere. Tra l'altro è un'associazione nella quale mia mamma c'è stata veramente tantissimi anni.
7: LAVO,
6: Associazione Volontari Ospedalieri. E qui dice veramente una frase nella sua, tra virgolette, pubblicità: diventa volontaria o volontario AVO Mugello, scopri la gioia di donare il tuo tempo. E qui è tanta roba, perché praticamente si può veramente con poco, anche con poco tempo, 2 ore alla settimana, non è che uno richiede tutti i giorni un impegno fisso eccetera, però aiutare delle persone. E ripeto, l'associazione AVO, quindi Associazione Volontari Ospedalieri, è un'associazione che dedica il loro tempo al servizio delle persone, e soprattutto persone che si trovano in situazioni di solitudine o disagio. E, ora dirò un contatto, manderò un contatto e ovviamente chi è interessato a diventare volontario o volontaria può rivolgersi presso o il punto accoglienza dell'ospedale del Mugello, che è proprio lì all'entrata, oppure più semplicemente magari telefonare a questo numero 334-7472-404. Ripeto, 334-7472-404. Ricordiamoci che è molto importante dedicare un po' di tempo agli altri. Uno lo può fare ovviamente con questa associazione, lo può fare anche con tanti altri tipi di associazioni, eh? Io a questa ci tengo particolarmente, ripeto, perché mia mamma lì c'è stata più di 20 anni, quindi insomma ci tengo a dire questo, però ci sono tanti altri tipi di associazioni, o comunque lo possiamo fare anche nella vita normale, cioè troviamo il tempo sempre di dedicare un po' un po' di spazio, anche poco, tanto, ma magari ad altre persone, magari queste persone però sono contenti di ricevere in quel momento le nostre parole, il nostro aiuto e il nostro tempo. Semplicemente questo, può essere poco o tanto, però magari possiamo rendere veramente con tanta semplicità felice qualcuno, ok? Io dopo questo messaggio, poi potete commentare, ho il mio valletto che manderà la
5: pubblicità.
6: Bravissimo.
7: Bravo.
5: Bravo, bravo.
7: Quanto sono bravo. Bravo.
6: Gli ho messo anche la canzoncina. Visto.
7: Bravo.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
9: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere, con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
10: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
11: Aperta sabato 26 e domenica 27 settembre.
12: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre al Teatro Verdi di Firenze arriva Il Lago dei Cigni della Roma City Ballet Company. scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One.
13: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
14: 334 79 88 000.
6: Chi è pronto?
5: Io sì.
6: Meno male, Roberto.
15: Pronto sei tu.
16: Beh, potete incontrarvi anche dopo la trasmissione trasmettervi tutte le vostre effusioni senza coinvolgerci, grazie.
6: No, Roberto, Roberto, gli è geloso. Gli è geloso. Hai sentito? Lui fa finta di nulla, dice di no, ma poi vedi? Vedi che appena te e i chini ci avete un attimo di
16: una questione di feeling.
6: Subito lui che dice: potete incontrarvi anche dopo con quella certa acidità, capito?
5: Che un po' di Malox.
6: Bravo, bene, dite pure quello che volete dire. Io dianzi il mio messaggio lo...
16: No, io ho detto prima, ho detto no, io quello che fanno le persone dell'AVO di donare il loro tempo a delle persone bisognose, io lo faccio di sacco. Roberto, una battuta. Cioè, quello di, io penso tutte le associazioni veramente sono degne di nota, perché le persone spendono quello che è più caro a tutte le persone, cioè il loro tempo, e quindi tutte le associazioni sono veramente degne di nota, questa anche ancor più in particolar modo, perché veramente ti dà l'occasione di poter aiutare delle persone che comunque hanno bisogno di aiuto e sono sole. Quindi tanto di cappello all'AVO e a tutte le altre associazioni volontaristiche. Purtroppo si sta un po' perdendo questa abitudine di donare il nostro tempo agli altri, e invece è bene ricordarla sempre, in modo che da mantenere viva, insomma, questo tipo di attività.
6: Ma io l'ho detto anche nel privato, cioè anche proprio nei rapporti umani fra di noi, cioè a volte sono un po' inaspriti.
16: Ho una mia teoria che è forse del tutto personale, però io penso che la pandemia del Covid abbia tirato un po' fuori il peggio delle persone, e c'è stato proprio uno spartiacque dal prima e dopo. E ho visto veramente, sono cambiate veramente
5: abitudini,
16: tante cose.
5: Di sicuro.
16: Abitudini, questo. Ma anche il modo di relazionarsi o di comportarsi con gli altri. Insomma, ho visto delle cose. Tu dici di no? Prima, insomma, c'era un po' più...
5: Ma senti, il Bono è rimasto Bono.
16: Sì, sì.
5: Testa di...
16: Però, ecco, diciamo, si sono evidenziate molto di più le seconde che le prime categorie. Sì.
5: Allora, un'associazione deve essere io per gli altri, non gli altri per io. Il problema è proprio questo.
16: Bravo.
5: Che qualcuno se ne approfitta solo per l'egocentrismo. E penso che in certe associazioni l'egocentrismo dovrebbe essere messo da un'altra parte.
16: Cioè, se tu vai, faccio un esempio banale, alla Misericordia a fare il volontariato, bisogna tu lo faccia perché tu c'hai un po' di misericordioso dentro di te. Se tu lo fai soltanto, non dico mica per interesse personale, perché sono persone comunque che, a parte quelli che sono dipendenti, non vengono mica pagati, sono tutti volontari. Sì, ma se tu lo fai per tuo egocentrismo, per essere te al centro dell'attenzione, per essere lodato per la sua attività, di meglio tu faccia un'altra cosa.
5: Insomma. Sì, ecco, bene, non comincia nemmeno.
16: Bravo.
17: Io qualche associazione l'ho vista, qualche associazione l'ho frequentata, l'ho anche qualcuna che fondata, e io mi sono accorto il volontariato
8: vero e proprio.
16: No, cioè ci sono,
8: sì, sì, sì, sì, ci sono, per l'amor di Dio, e sono quelli veri, quelli ci vorrebbero tanti. Però molto spesso arrivi a un certo punto, magari in un'associazione che può avere da 10, 100 iscritti, tutto quello che è, vai a vedere che effettivamente di tanti, molto spesso sono sempre i soliti pochi. E quei soliti pochi, poi alcuni di loro, levando sempre quegli puri che dicono no, il mio è fare volontariato, io fo volontariato per un bene mio personale che mi fa star bene fare volontariato, e quelli lì sono appunto quelli sani, quelli veri. Poi c'è una parte che arrivano a un certo punto e dicono sì, è cavolo, ma se io devo fare tutto e non avere nessun supporto emotivo, fisico
16: e morale
8: di altre, cioè, chi mo fa fa, e quindi perde il suo entusiasmo e abbandona. Però c'è anche quello che aspetta, quello sta facendo quello, lo sta facendo forse meglio di me, no, però allora se lui è, c'è anche quello che ti mette il bastone tra le ruote,
16: sì, sì, sì, sì, certo, sì, ma sì. Tu ci puoi giocare. Guarda,
5: e non ho visto di queste cose,
8: io credo tantissimo nel volontariato, e quella persona che fa volontariato per il bene proprio, nel senso che lo fa star bene, mettere a disposizione il suo tempo per altre persone, è quello che ammiro.
16: Esatto.
8: Effettivamente,
16: sì, sì, anch'io.
8: Si sacrifica lui per avere un ritorno
16: emotivo
8: che lo fa star bene, lo fa andare avanti nel, certo, fare il suo volontariato, e dà una mano a tantissime persone che hanno bisogno.
6: Bene, e Roberto?
5: Musica?
6: Sì.
16: No, tu ti volevi di pubblicità?
5: No, no, no. Musica.
16: Allora è proprio bravo, vedi, mi indovina. bravo. Fai il calendario, frate, indovino.
8: Vestito, voi, mi raccomando.
6: Ma voi dovete vedere, cioè, voi non lo potete vedere.
16: Vestito il calendario?
6: Spero di essere di saper illustrare a voi l'immagine. Cioè, allora io ho il microfono panoramico, quindi vuol dire una cosa schiacciata, tipo un piatto davanti a me, ok? Bene, allora Ugo, quando è sveglio e vede che io mi metto da una parte per suggerire a Roberto, cerca lui di mettere la testolina al di là del microfono per capire prima cosa io gli dico a Roberto. Ha capito? Cioè, proprio.
8: Io vi farei vedere un'altra immagine. Allora no, abbiamo Ugo con il golf, cappotto, giubbotto, sciarpa, di tutto di più. Io insomma pantaloni lunghi, camicia a maniche corte. Roberto, pantaloncini corti, certo, senza calzini e camicina fine davanti alla finestra.
5: Certo.
16: Cioè, sembra il mare.
8: Per agosto, capodanno, cioè ancora per lui è Ferragosto.
5: C'era pubblicità, musica.
6: No, musica.
5: Bene, musica, avanti Savoia.
6: Bravo.

0: E voilà, sempre i soliti
1: ignoti.
0: Cioè, io non ho parole. Che, cioè, già sta trasmissione dura un'ora. Poi c'è la pubblicità, gli annunci, giustamente, c'è tutto quello che ci deve essere. Siamo in diretta.
1: Si stanno contendendo.
0: E si sente. E questi pure si distraggono, cioè fanno come ai bar, entrano, stanno a chiacchierare dei cavoli loro mentre io e Roberto siamo in diretta.
2: Avevi detto c'era un quarto d'ora?
0: No, io veramente ho detto sono 15 secondi.
2: Ah, ecco, io capivo male.
0: Poi se tu vuoi stare fuori non c'è problemi.
2: No,
0: si va a noi, ecco.
1: Mi travia, mi porta sulla brutta strada.
0: No, capivo,
1: cioè, ho fatto anche due complimenti a Roberto.
0: Che... No, ma è bello è che stavate entrando e a chiacchierare,
2: sì,
0: così come ai bar.
2: Discussione,
1: ma
2: certo.
1: Non avevi fatto anche...
2: Perché qui le discussioni ancora più belle nascono durante il fuori onda.
0: Bene, ma se i nostri radioascoltatori dopo alla fine non capiscono nulla, perché si accavalla la mia voce che sono in diretta, sì, quella di Roberto, cioè le nostre che stiamo colloquiando, perché siamo io e lui, sì, in questi momenti.
2: Ma se discuteva piano, mi animatamente.
0: No, vi si sente, perché...
1: Meno male non ti scappa che...
2: Ma no, assolutamente, ma non
0: tocca...
2: Ma non siamo mica persone volgari.
0: No, più che altro perché sennò devo stare attenta io a fare bi bi bi.
2: Che c'è, il clacson?
0: No, era per coprire. Lasciamo stare, guardate, cioè, niente, con loro non c'è verso, via. Il bello è che prima era solo Ugo. Massimo, ora mi stupisco di te.
2: L'ho traviato.
0: Zanzara, no, oh, via.
1: Stavamo discutendo.
3: Si stava discutendo.
1: Su di me che prima stavo pochino, ora sto con Massimo.
2: Sì. Ma, bella pubblicità.
0: No, signore, allora aspetta, oh, Dio, aspettiamo, Dio, aspetta, perché
1: viva le bischerate.
0: Ecco, bene, bene, bene. No, io allora io non ho tre qui davanti a me e sono Roberto, il valletto e comunque speaker, va bene. Ugo che fa già i cavoli sua proprio sia alla grande, non suoi, l'ho proprio detto alla Mugellana, sua, perché proprio così, fa come vuole. Massimo, ripeto, comincia anche se...
3: Eh no, io mo da riprendere da ieri, perché ieri sono stato a Verona, alla fiera
0: ho
3: di Verona.
0: Capito, però...
3: E come sempre mi è rimasto un macchinario appiccicato alle mani e...
2: Che fiera era, scusa?
3: Fiera
2: quella...
3: Marmomac.
2: C'è tutta roba per le pulizie, queste cose qui,
3: per,
2: i pavimenti.
3: No, più che altro per la fiera del marmo, tutta la filiera che gira intorno al marmo. Tra l'altro sono andato su per andare a trovare un mio collega, cioè collega, è un maestro lui, perché fa un determinato tipo di pavimenti che sono seminato alla veneziana, che sono opere d'arte. Sono veramente, non sono pavimenti, sono opere d'arte.
0: Allora facciamo una cosa, per riprenderti le prossime volte vacci non di venerdì ma magari di lunedì o di martedì, così quando arriva il sabato sei pronto. È vero,
1: meno male non ha detto vacci di sabato.
0: No, no, no, no, no, io l'ho detto vai magari di lunedì o di martedì, così tu fai tempo a riprenderti, capito?
2: Solitamente queste cose, queste fiere, queste mostre ci sono il fine settimana.
3: No, ci sono, è finita ieri. Ieri, proprio perché sono fiere lavorative e quindi sono dedicati, non sono fiere tra virgolette per diciamo così
2: il grande
3: non
2: pubblico
3: addetto ai lavori, ecco.
2: Ma sono per specifiche
3: esatto,
2: del settore.
3: Per esempio, lui appunto fa questi pavimenti, sono mosaici fatti tutti a tesserine di marmo in casa, proprio si chiama seminato alla veneziana, e ovviamente aveva portato lì la sua campionatura e tutto il resto, e lì ci vanno gli architetti, le aziende, le marmiere che li possano, che girano intorno all'edile. Questo è un edile di extra lusso. Io ce l'ho trovato in alcuni cantieri che frequento, e sono alcuni cantieri che non possiamo neanche
2: immaginare.
3: Non possiamo mettere le foto sui social, perché ci viene proprio imposto
2: di non farlo.
3: Okay.
0: Ebbene, comunque allora, dopo questa cosa penso che sia stato molto bello per quello che hai descritto. Io non me ne intendo, no, però nel tuo settore penso sia stato bello. Però Massimo, il lunedì o martedì, va bene? Me lo prometti?
3: Certo.
0: E poi almeno per il sabato non ti fai traviare da Ugo.
1: Insomma, intanto andiamo in pubblicità. Poi dopo
3: finisco
1: saluti.
3: Di dire una cosa.
0: E poi sì ok, e poi dopo salutiamo. Bene, grazie.
2: Pubblicità. Come bravo andare dalla pubblicità.
3: Bravo.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conat.
6: Via. Vieni via con me.
7: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conat.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale proprio come ai vecchi tempi, pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
10: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto, per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
11: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
12: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
13: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
14: 334 79 88 000.
2: Insomma,
0: eccoci qua, mamma mia, state zitto un po', con via.
2: Comunque, i presenti mezzi di Radio Mugello, a me mi si è diviso le cuffie in due. Era legata con lo scotch. E ora me ne
1: si è scocciata. Mi sta scocciando.
0: Cini, si è scocciato.
1: Allora, insomma, manca poco. Finisco
3: il discorso dicendo appunto che questa persona crea questi pavimenti che sono tutte tesserine
2: mosaici.
3: Di marmo, mosaici, fatti disegni con la famosa rosa dei venti e tutto il resto. Che lì non c'è macchina che possa farlo. Nel senso,
2: adesso un oso manuale per forza.
3: Lì aveva un pavimento in terra dove io l'ho visto, gli ho detto alcuni dettagli, mi guarda, mi fa, dice sì, si vede che te questi pavimenti li ti piacciono e li conosci, perché hai descritto effettivamente quello che noi facciamo, cioè pensiamo ogni sasso dove va.
2: Voglio dire solo una piccolissima cosa
0: veloce, io perché c'è un minuto per i saluti,
2: che non ci sia macchina che possa sostituire l'inventiva umana, cioè le cose che crea e che fa l'uomo, non c'è nessun macchinario intelligente.

0: Sempre fare questa trasmissione insieme a tutti voi, tranne qualcuno che ho qui davanti, e niente, lascio
1: davanti, quindi a qualcuno
2: tocca.
0: Qualcuno è indisciplinatissimo. Bene, e Terro, mi raccomando, Massimo, ecco, mi raccomando a te. Ora
2: non farti traviare da me.
0: Ok, le ultime parole le lascio al nostro Ugo per i saluti finali. Ciao a tutti.
2: A sabato prossimo, mi raccomando, stessa radio, stessa ora, stessa gente, non c'è altro da dire. Seguiteci. Ciao!
3: Ciao a tutti.
4: Radio Mugello Notizie.
5: Essere informati e restare aggiornati sulle allerte meteo e situazioni di possibile criticità per gestire con efficacia e l'adeguata sicurezza l'organizzazione del lavoro e la tutela del personale, gli eventuali interventi all'esterno, la protezione della struttura. Un'esigenza sollevata da realtà produttive e attività economiche che l'Unione dei Comuni del Mugello ha accolto tramite l'Ufficio Associato di Protezione Civile, che ha attivato un canale Telegram Allerte Meteo Mugello destinato al mondo produttivo, canale che si affianca agli altri canali istituzionali ufficiali che comuni e Unione dei Comuni usano per gli avvisi ai cittadini, social come Facebook e Instagram, canali di messaggistica come WhatsApp e siti. Il sistema di allertamento, la cultura della protezione civile e la prevenzione sono stati tra i temi trattati nel corso dell'incontro tenutosi nella sala riunioni attigua alla sala operativa di protezione civile. Erano presenti il presidente e l'assessore alla protezione civile dell'Unione dei Comuni Tommaso Triberti e Massimiliano Amato, insieme alla sindaca di Barberino Sara Di Maio, rappresentanti di Confindustria, Confesercenti, Coldiretti e CIA, responsabili e personale dell'Ufficio Associato di Protezione Civile Mugello. Il canale Telegram è già attivo. L'Ufficio Associato di Protezione Civile ha fornito alle associazioni di categoria il QR code per seguirlo da fornire a loro volta ai propri associati. Il Museo in Musica 2026 è giunto al gran finale che si svolgerà a Rufina. L'appuntamento di questa rassegna, che ha accompagnato tutta l'estate tra i luoghi della cultura del territorio, si terrà sabato 26 settembre alle 21 al Museo della Vita e del Vino a Villa Poggioreale a Rufina. Sul palco i Sound Gospel Train, un'occasione per concludere il viaggio musicale insieme, avvolti dalla potenza e dall'energia delle voci gospel in una cornice d'eccezione. Ingresso gratuito. Decima edizione di Mugello Comics, la manifestazione organizzata dalla Bottega delle Arti Varie in collaborazione con Proloco per Barberino, che trasforma il cuore del paese in un palcoscenico a cielo aperto e dedicato a fumetto, illustrazione, cosplay e mondo ludico. Sabato 26 e domenica 27 settembre dalle 10 alle 19 il centro storico e gli spazi culturali barberinesi ospitano un ricchissimo calendario di appuntamenti per appassionati e famiglie. Questa edizione ha come tema manifesto arte come voce di protesta. Lungo Viale della Repubblica è allestita la Via degli Artisti, uno spazio dove fumettisti e illustratori incontrano dal vivo il pubblico per tutta la durata del festival. Ben 5 le mostre allestite per questa edizione: Satira Madre di Riccardo Mannelli al Teatro Corsini, Cosimo di Roger Olmos ai Giardini di Viale della Repubblica, Il Soldatino di Veronica Ruffato in Corso Corsini, Psiturisma in collaborazione con Giro Poggio, Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e Scuola Internazionale di Comics di Firenze al Palazzo Pretorio, Esco di Alessandro Ballucchi in Corso Corsini. Confermata ed ampliata la Via del Dado, l'area Games con giochi da tavolo e giochi di ruolo. Come ogni anno, largo al mondo del cosplay e dell'animazione grazie alle collaborazioni consolidate con le tantissime associazioni. Dopo l'uscita nei primi giorni di settembre, il volume I Mille Talenti di Galileo Chini e l'Arte della Ceramica, edito da Pagliai, realizzato con la partecipazione dell'amministrazione comunale, firmato da Marta Manetti e Chiara Naldi, verrà presentato domenica 27 settembre alle 17 nell'atrio del comune di Borgo San Lorenzo alla presenza delle autrici. Un volume illustrato pensato per bambini, ragazzi e adulti, che racconta con linguaggio chiaro e immagini evocative la ricchezza creativa di Galileo Chini e la stagione Liberty che ha segnato la storia del Mugello. Particolare attenzione è dedicata a Borgo San Lorenzo, alle sue architetture e alle testimonianze Liberty e al ruolo del Museo Chini di Villa Pecori Giraldi, cuore della memoria e della conoscenza di questa vicenda artistica.
6: Dal 24 al 26 settembre il Mugello Circuit ospiterà la serie svizzera dedicata alle vetture Porsche, uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati della casa di Stoccarda. La manifestazione propone una formula propedeutica pensata per accompagnare i piloti verso competizioni più professionistiche come la Porsche Carrera Cup. I clienti Porsche potranno scendere in pista sia con le vetture stradali sia con le auto preparate per le competizioni. La tappa del Mugello si inserisce nel calendario del campionato iniziato alla fine di marzo e destinato a concludersi a fine ottobre dopo la tradizionale pausa estiva prevista nel mese di luglio. Un fine settimana che porterà sul circuito toscano numerosi

0: Pirelli Porsche, che offrirà 3 giornate all'insegna della velocità, della tecnica e della passione automobilistica.
1: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Più fantasia, più Radio Mugello.
4: Marti ma fatica, mi svuota dentro qualcosa che assomiglia a ridere nel pianto.
5: Amarti ma fatica, mi dà malinconia. Che vuoi farci alla vita?

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
3: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
4: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 3,99, TAE 5,14, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni XXIII a Borgo San Lorenzo.
6: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
7: Chiusa sabato 26 e domenica 27 settembre.
8: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
7: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
8: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69
9: 334 79 88 000.
10: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
9: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Scopri il bar tabaccheria Barba Mu, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barba Mu, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
2: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: La musica e la poesia di un album a capolavoro. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre, al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre, al Teatro Verdi. Prevendite, Box Office Toscana e Ticket One.
5: 334 79 88 000.
6: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come impiegato, gestione magazzino e rapporti con fornitori. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. A Vicchio cercasi persona come giardiniere e accudimento animali full time. 335 7725 882. Cercasi persona per faccende domestiche in zona Scarperia. 339 86 05 753. Tecnocaffè di Scarperia e San Piero cerca dipendente munito di patente B da inserire nel proprio organico come addetto al rifornimento e la manutenzione di distributori automatici di bevande snack. Inviare curriculum a info@tecnocaffe.it. Ristorante Casamatta Vicchio cerca un cuoco pizzaiolo anche apprendista per inserimento stabile nell'organico. 055 8497 104. Ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca studenti maggiorenni anche prima esperienza da inserire come camerieri per il fine settimana. Inviare curriculum a cinzia.vannini@torracchione.it. Secof Florence cerca una persona da assumere in qualità di apprendista da inserire nell'organico, età massima 23 anni. Inviare curriculum a secfirenze@gmail.com. CAT Cooperativa Sociale ricerca un addetto al servizio di prescuola presso una scuola primaria di Borgo San Lorenzo. Inviare il curriculum a risorseumane@copcat.it. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex a Scopeti, Rufina. Contattare newalex@newalex.it. Il ristorante Le Maschere Enoteca a Barberino di Mugello cerca un cameriere per lavoro soltanto la domenica e festività comprese, contratto a chiamata. Scrivere alle maschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Logistic Transroad cerca autista con patente C e CQC per lavoro continuativo zona Firenzuola. 333 8604 738. Ristorante Marisa Barberino di Mugello cerca barista banconiere esperto per contratto 40 ore a tempo determinato. 055 8420 045. Cercasi a Panicaglia persona automunita con esperienza per assistenza persona con disabilità motorie e mentali. 333 9428 933. Cercasi badante convivente 24 ore per persona autosufficiente. Si offre vitto e alloggio più regolare contratto zona Vaglia. 347 56 21 717. Sandra.
2: 334 79 88 000.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
4: Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: Sono le 11 e 36 minuti.
1: Radio Mugello.
2: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
3: A The Lodge Farm, venerdì 25 settembre cena evento, dalle 18.30, verticale di bistecca, che consiste nella degustazione di tre tipologie di bistecche, di animali nati e allevati in fattoria, con abbinamento enologico, tutto compreso nel prezzo. Sabato 26 settembre, chiusi per evento privato. Domenica 27 settembre dalle 12, il brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
4: Pasta da Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, dove trovi le nuove vetrine. Una con tutto per la scuola, piatti, piattini, bicchieri e posate per bambini in melamina, indistruttibili, coloratissimi, e così a scuola ci vanno anche più volentieri. Una vetrina dedicata ai vasi di design Rosenthal, sinonimo di qualità eccezionale ed eleganza senza tempo. Ed ecco WD Lifestyle, accessori ed oggetti di designer per l'arredo della casa, originali e pensati per rendere più piacevole ogni ambiente. E novità, i nuovi bicchieri e tazzine WD Lifestyle. Scopri di più da Giovannini Renza, negozio specializzato in accessori designer per la casa, oggettistica e idee regalo, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice, vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
5: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
6: La trovi alla concessionaria Auto Equip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
7: 334 79 88 000.
8: La pubblicità è una cosa seria.
9: Radio Mugello.
8: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
7: al 334 79 88 000.
10: In ogni momento della tua giornata
11: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
10: Scegli la radio giusta.
11: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Chiusa sabato 26 e domenica 27 settembre.
3: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce, l'energia di cui ti fidi.
6: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
7: 334 79 88 000.
8: Sono le 11:59 minuti.
9: Radio Mugello Notizie.
10: Il mugellano Raffaele Cacciapuoti è il nuovo presidente di CNA Edilizia Firenze. 49 anni, imprenditore nel settore delle costruzioni e fondatore nel 2013 della COGEF Costruzioni Generali Firenze. Succede a Pino Comanzo alla guida dell'associazione. L'edilizia rappresenta uno dei comparti più importanti dell'economia fiorentina ed è il secondo per numero di aziende dopo il commercio. Alla fine del secondo trimestre 2026 nella città metropolitana di Firenze risultavano attive 12.844 imprese delle costruzioni, pari al 15% dell'intera sistema imprenditoriale. Nel Mugello a giugno 2026 le imprese attive nel settore erano 956, pari al 7,4% del totale metropolitano. Il numero più elevato si registra

0: sui costi provocati dalle tensioni internazionali, dell'instabilità dei mercati energetici e dai rincari delle materie prime. Il nuovo presidente ha richiamato anche la necessità di intensificare i controlli contro il dumping contrattuale, il lavoro irregolare e il subappalto a cascata, valorizzando i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni maggiormente rappresentative. Un altro obiettivo sarà migliorare l'accessibilità ai servizi offerti agli enti bilaterali del settore, strumenti che, secondo CNA, rimangono ancora troppo spesso inutilizzati per mancanza di informazione. Le sfide che attendono l'edilizia sono complesse e in continua evoluzione, ha concluso Cacciapuoti. Per affrontarle serviranno l'impegno, la partecipazione e il contributo delle imprese del settore. Nei mesi di luglio-agosto 2026 il progetto regionale Sostegno Fragilità Anziani ha registrato nel territorio del Mugello un andamento di crescita rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Le chiamate ricevute attraverso il numero unico regionale sono state infatti 37 contro le 27 dell'anno prima, mentre le attivazioni del servizio sono passate da 15 a 18, numeri che risultano in linea con quelli registrati a livello regionale e confermano una maggiore conoscenza da parte della popolazione di uno strumento pensato per rispondere tempestivamente alle situazioni di fragilità che possono interessare le persone anziane. Il progetto Sostegno Fragilità Anziani è un progetto promosso dalla Regione Toscana che si rivolge a persone di età uguale o superiore a 70 anni, residenti in Toscana e che si trovino per la prima volta in un momento di difficoltà, fragilità o disagio. Per attivare il progetto, i residenti nei comuni del Mugello possono chiamare il numero unico regionale 055 43 83 000, attivo dal lunedì a venerdì dalle 8 alle 19.30 e il sabato dalle 8 alle 15. Entro 48 ore un operatore delle cooperative Arca e Alice, enti partner del progetto nel nostro territorio, si recheranno al domicilio della persona per fornire assistenza, informazione e tutoraggio alla persona stessa o alla famiglia dell'anziano in difficoltà e, qualora sussistano i requisiti previsti, verrà corrisposto un sostegno economico pari a 300 euro una tantum, utile per attivare il rapporto con un assistente familiare accreditato.
1: Programma della domenica calcistica per il girone B dell'eccellenza, giunto alla terza giornata alle ore 15, l'Audax Rufina va a giocare sul campo della Collegiana, tutte le altre partite alle 15.30. Per il girone A della promozione, terza giornata, trasferta per la Fortis Juventus sul campo della San Marco Avenza e per il Luco sul campo del Settimello. Per il girone C della promozione, terza giornata, l'Alleanza Giovanile di Comano gioca in casa a Scarperia contro la Risco Reggiana. Nella girone C della prima categoria si gioca la seconda giornata, in casa la Gallianese contro il Gambassi, il San Godenzo contro il Capraia e il San Piero Assieve contro la Ginestra Fiorentina. Trasferte per il Saginale sul campo del Chianti Nord e per il Barberino sul campo del Real Peretola. Nella girone D della seconda categoria, seconda giornata, il Londa gioca in casa contro il Monte Mignaio. Nella girone F della seconda categoria, per la seconda giornata, in casa solo il Firenzuola contro la Rinascita Doccia. Le altre in trasferta, il Vaglia sul campo del Naldi, il Reconquista sul campo del San Giusto, lo Scarperia sul campo della Virtus Comeana. Per il girone M della seconda categoria di Ravenna, terza giornata, la Marradese gioca in casa contro il Wild Bagnara. Marradese che ha visto persa a tavolino la partita della prima giornata contro il Camerlona per aver schierato un giocatore squalificato. Nel girone B della terza categoria, per la seconda giornata, domenica alle 15.30 i Lions Fortis Juventus giocano a Rufina contro il Carbonile, il Cavallina in casa a Barberino contro il Cobra Kai, il Vicchio Sandro Vignini in trasferta sul campo della San Salvi Sancat. Ma il programma viene aperto sabato alle 15 dalla trasferta della Rontese sul campo delle Sieci.
2: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 26 e domenica 27 settembre.
4: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
6: 334 79 88 000.
7: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
8: Accendi Radio Mugello.

sì, Alia. Svegli dalla notte prima, con il ghetto blast ancora, spaccavamo tutta Roma. Mi rincorre, fa paura e mi tortura. Pensieri ostili. You can dust it off and try again. Ma era solo feeling.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
2: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: 334 79 88 000.
5: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: E lei che cosa ne pensa?
3: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
2: Conviene. Non vai da Conat?
4: Via, via. Vieni via con me.
5: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Conat.
6: Di Viale Giovanni 23 47, Borgo San Lorenzo.
7: 334 79 88 000.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Encore un dimanche, je dis ça chef. Encore un dimanche.

0: Radio Mugello.
1: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi. L'evoluzione della bottega artigiana.
4: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
6: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
5: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 2369
7: 334 79 88 000.
8: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica. I just love to say it. Jason.

0: Sono le 13.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Il mugellano Raffaele Cacciapuoti è il nuovo presidente di CNA Edilizia Firenze. 49 anni, imprenditore nel settore delle costruzioni e fondatore nel 2013 della COGEF Costruzioni Generali Firenze. Succede a Pino Comanzo alla guida dell'associazione. L'edilizia rappresenta uno dei comparti più importanti dell'economia fiorentina ed è il secondo per numero di aziende dopo il commercio. Alla fine del secondo

0: con 187, Scarperie e San Piero 165, Vicchio 100, Dicomano 88, Vaglia 65, Firenzuola 61, Marradi 33, Palazzuolo 13. Terminata la spinta degli incentivi straordinari, il comparto deve tornare a confrontarsi con problemi ancora irrisolti, come la revisione dei prezzi e gli appalti, ai quali si aggiungono le nuove pressioni sui costi provocate dalle tensioni internazionali, dell'instabilità dei mercati energetici e dai rincari delle materie prime. Il nuovo presidente ha richiamato anche la necessità di intensificare i controlli contro il dumping contrattuale, il lavoro irregolare e il subappalto a cascata, valorizzando i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni maggiormente rappresentative. Un altro obiettivo sarà migliorare l'accessibilità ai servizi offerti agli enti bilaterali del settore, strumenti che, secondo CNA, rimangono ancora troppo spesso inutilizzati per mancanza di informazione. Le sfide che attendono l'edilizia sono complesse e in continua evoluzione, ha concluso Cacciapuoti. Per affrontarle serviranno l'impegno, la partecipazione e il contributo delle imprese del settore. Nei mesi di luglio-agosto 2026 il progetto regionale Sostegno Fragilità Anziani ha registrato nel territorio del Mugello un andamento di crescita rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Le chiamate ricevute attraverso il numero unico regionale sono state infatti 37 contro le 27 dell'anno prima, mentre le attivazioni del servizio sono passate da 15 a 18, numeri che risultano in linea con quelli registrati a livello regionale e confermano una maggiore conoscenza da parte della popolazione di uno strumento pensato per rispondere tempestivamente alle situazioni di fragilità che possono interessare le persone anziane. Il progetto Sostegno Fragilità Anziani è un progetto promosso dalla Regione Toscana che si rivolge a persone di età uguale o superiore a 70 anni, residenti in Toscana e che si trovino per la prima volta in un momento di difficoltà, fragilità o disagio. Per attivare il progetto, i residenti nei comuni del Mugello possono chiamare il numero unico regionale 055 43 83 000, attivo dal lunedì a venerdì dalle 8 alle 19.30 e il sabato dalle 8 alle 15. Entro 48 ore un operatore delle cooperative Arca e Alice, enti partner del progetto nel nostro territorio, si recheranno al domicilio della persona per fornire assistenza, informazione e tutoraggio alla persona stessa o alla famiglia dell'anziano in difficoltà e, qualora sussistano i requisiti previsti, verrà corrisposto un sostegno economico pari a 300 euro una tantum, utile per attivare il rapporto con un assistente familiare accreditato.
1: Il Rotary Club, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana Comitato di San Gaudenzio e con il patrocinio del Comune di San Gaudenzio, organizza una campagna di prevenzione dedicata all'ictus cerebrale. L'ictus rappresenta una delle principali cause di disabilità e mortalità, ma una corretta informazione e la prevenzione possono fare la differenza. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione attraverso attività di informazione, sensibilizzazione e screening specifici. L'invito è aperto a tutta la cittadinanza. Sabato 26 settembre i cittadini over 50 del comune di San Gaudenzio potranno effettuare il controllo presso gli ambulatori della locale Croce Rossa Italiana su appuntamento, telefonando al numero 338 95 10 69 7 dalle 9 alle 19.
0: Si terrà domenica 27 settembre nella sala polivalente di Palazzuolo sul Senio il 26esimo incontro dibattito sul castagno, dal titolo Castanicoltura in evoluzione, stato attuale, difesa, marketing, organizzato al centro di studio e documentazione sul castagno. Il programma prevede l'inizio dell'evento alle 9.30 con il saluto del sindaco Marco Bottino e Giuseppe Pifferi, presidente dell'associazione Castanicoltori Vallata del Senio. Dalle ore 10 si terranno le relazioni su vari temi legati alla castanicoltura. A seguire si terrà alle 12 un dibattito con i presenti e alle 13 si terranno le conclusioni a cura di Leonardo Marras, assessore agricoltura della Regione Toscana. L'evento sarà moderato dal Elvio Bellini, presidente del Centro di Studio e Documentazione sul Castagno.
1: A Rufina da giovedì 24 a domenica 27 settembre torna il Bacco Artigiano, 4 giorni di vino, tradizioni, cultura, musica, spettacoli, rievocazioni, incontri, degustazioni e iniziative per tutte le età. Tra Piazza Umberto I, Villa Poggioreale e gli altri luoghi della manifestazione. Un programma ricco che anche quest'anno avrà un filo conduttore particolare dedicato alle donne, al loro lavoro, alle loro storie, al legame con il mondo del vino e con la memoria del territorio. E anche quest'anno il Bacco Artigiano porterà Rufina nel cuore di Firenze. Sabato 26 settembre il tradizionale carromatto sfilerà per le vie della città accompagnato dal corteo storico del vino e del contado di Rufina, rinnovando il legame storico tra Rufina e il suo vino e Firenze. Decima edizione di Mugello Comics, la manifestazione organizzata dalla Bottega delle Arti Varie in collaborazione con Proloco per Barberino, che trasforma il cuore del paese in un palcoscenico a cielo aperto e dedicato a fumetto, illustrazione, cosplay e mondo ludico. Sabato 26 e domenica domenica 27 settembre dalle 10 alle 19 il centro storico e gli spazi culturali barberinesi ospitano un ricchissimo calendario di appuntamenti per appassionati e famiglie. Questa edizione ha come tema manifesto arte come voce di protesta. Lungo Viale della Repubblica è allestita la Via degli Artisti, uno spazio dove fumettisti

0: Illustratori incontrano dal vivo il pubblico per tutta la durata del festival. Ben 5 le mostre allestite per questa edizione: Satira Madre di Riccardo Mannelli al Teatro Corsini, Cosimo di Roger Olmos ai Giardini di Viale della Repubblica, Il Soldatino di Veronica Ruffato in Corso Corsini, Psiturisma in collaborazione con Giro Poggio, Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e Scuola Internazionale di Comics di Firenze al Palazzo Pretorio, Esco di Alessandro Ballucchi in Corso Corsini. Confermata ed ampliata la Via del Dado, l'area Games con giochi da tavolo e giochi di ruolo. Come ogni anno, largo al mondo del cosplay e dell'animazione grazie alle collaborazioni consolidate con le tantissime associazioni. Il Museo in Musica 2026 è giunto al gran finale che si svolgerà a Rufina. L'appuntamento di questa rassegna, che ha accompagnato tutta l'estate tra i luoghi della cultura del territorio, si terrà sabato 26 settembre alle 21 al Museo della Vite e del Vino a Villa Poggioreale a Rufina. Sul palco i Sound Gospel Train, un'occasione per concludere il viaggio musicale insieme, avvolti dalla potenza e dall'energia delle voci gospel in una cornice d'eccezione. Ingresso gratuito. Un solo volume, due copertine, due inizi e due direzioni di lettura. Don't Panic Run, il nuovo libro di Matteo Lucì, già in stampa in uscita a settembre, che sarà presentato sabato 26 settembre alle 18 nei giardini di Piazza Dante a Borgo San Lorenzo alla vigilia della Maratona del Mugello. Dal libro nasce anche DPR, un progetto culturale e una community gratuita aperta a chi corre, cammina o sta cercando di ripartire. L'iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Borgo San Lorenzo e, in caso di maltempo, la presentazione si terrà nella sala del Consiglio Comunale. Dopo l'uscita nei primi giorni di settembre, il volume I Mille Talenti di Galileo Chini e l'Arte della Ceramica, edito da Pagliai, realizzato con la partecipazione dell'amministrazione comunale, firmato da Marta Manetti e Chiara Naldi, verrà presentato domenica 27 settembre alle 17 nell'atrio del Comune di Borgo San Lorenzo alla presenza delle autrici. Un volume illustrato pensato per bambini, ragazzi e adulti, che racconta con linguaggio chiaro e immagini evocative la ricchezza creativa di Galileo Chini e la stagione Liberty che ha segnato la storia del Mugello. Particolare attenzione è dedicata a Borgo San Lorenzo, alle sue architetture e alle testimonianze Liberty e al ruolo del Museo Chini di Villa Pecori Giraldi, cuore della memoria e della conoscenza di questa vicenda artistica. L'associazione culturale Arzac, nel proseguire il suo percorso di dimensionare la sala Garibaldi di Scarperia come riferimento di cinema di qualità per il territorio, a centro culturale strutturato ed attento ai bisogni della comunità, ha sempre promosso attività che, parallelamente alla missione principale di offerta di cinema, fossero motivo di interesse, riflessione critica, piacere. Con questa stagione queste attività, oltre alla conferma di eventi, incontri, presentazioni di varia natura, diventano un importante momento di completamento dell'offerta culturale. Oltre alla pluriennale esperienza dei corsi di danza promossi dalla Compagnia Deva, sono ben tre le altre iniziative che caratterizzano la stagione. Incontri di libroterapia condotti dalla dottoressa Benedetta Pazzagli un mercoledì al mese, esperienza giunta alla terza edizione. Il corso Il Mistero del Cinema, proposto dopo il fortunatissimo ciclo realizzato nel marzo-aprile scorso nel Palazzo dei Vicari. Si tratta di una serie di tre incontri il mercoledì alle 21 a partire dal 14 ottobre, centrati su storia, tecnica ed arte cinematografica. Infine il corso Monologo che emozione, un laboratorio di recitazione condotto da Fabrizio Pinzauti, operatore teatrale attivo da decenni sulla scena fiorentina, attore e formatore, che si svolge il martedì a partire dal 29 settembre dalle 19.30 alle 22.30.
1: Dal 24 al 26 settembre il Mugello Circuit ospiterà la serie svizzera dedicata alle vetture Porsche, uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati della casa di Stoccarda. La manifestazione propone una formula propedeutica pensata per accompagnare i piloti verso competizioni più professionistiche come la Porsche Carrera Cup. I clienti Porsche potranno scendere in pista sia con le vetture stradali sia con le auto preparate per le competizioni. La tappa del Mugello si inserisce nel calendario del campionato iniziato alla fine di marzo e destinato a concludersi a fine ottobre dopo la tradizionale pausa estiva prevista nel mese di luglio. Un fine settimana che porterà sul circuito toscano numerosi modelli Porsche e offrirà tre giornate all'insegna della velocità, della tecnica e della passione automobilistica. Dopo qualche anno torna l'appuntamento di settembre dedicato allo sport e alle società sportive del territorio. Sabato 26 settembre al Foro Boario di Borgo San Lorenzo dalle 10 alle 20 torna il Vivi lo Sport Day, una giornata interamente dedicata allo sport pensata per bambini, ragazzi, famiglie, adulti, un'occasione per conoscere le tante discipline presenti sul nostro territorio, incontrare le società sportive, assistere a prove e dimostrazioni e magari scoprire lo sport che accompagnerà la prossima stagione. Durante la giornata le associazioni sportive saranno presenti con i propri spazi per raccontare attività e corsi, raccogliere nuove adesioni e avvicinare sempre più persone alla pratica sportiva. E per i più più giovani ci sarà anche Gioca Provando, l'iniziativa che porterà nelle scuole la possibilità di provare gratuitamente per 2 settimane diverse discipline sportive prima di scegliere quella più adatta alle proprie passioni. Dalle 20 si chiude in compagnia con una cena aperta a dirigenti, atleti, tecnici, famiglie e cittadini. Il ricavato contribuirà a finanziare un fondo dedicato allo sport, in particolare a quello giovanile, per sostenere nuove iniziative sul territorio.
0: Domenica 27 settembre si corre la Maratona del Mugello, partenza alle 9.15 in Piazza Dante a Borgo San Lorenzo. Si tratta della 52esima edizione della Maratona Mugellana, che è la più antica d'Italia ed è anche Memorial Roberto Gherardi, Franco Sargenti e Mario Boretti. Oltre ai 42 km e 195 metri è prevista la 6ª Mezza Mugello Marathon su metà distanza, 21 km e 97 metri. In aggiunta alle gare principali, sabato 26 settembre alle 15, sempre in Piazza Dante, si svolgerà il Memorial Tommaso Cavorso, con le gare giovanili. I regolamenti, il programma e le informazioni per le iscrizioni si possono trovare sul sito maratonamugello.it. Programma della domenica calcistica per il girone B dell'Eccellenza. Giunto alla 3ª giornata, alle ore 15, l'Audax Rufina va a giocare sul campo della Collegiana. Tutte le altre partite alle 15.30. Per il girone A della promozione, 3ª giornata, trasferta per la Fortis Juventus sul campo della San Marco Avenze, per il Lecco sul campo del Settimello. Per il girone C della promozione, 3ª giornata, l'Alleanza Giovanile di Comano gioca in casa a Scarperia contro la Risco Reggello. Nel girone C della prima categoria si gioca la 2ª giornata, in casa la Gallianese contro il Gambassi, il San Godenzo contro il Capraia e il San Piero Assieve contro la Ginestra Fiorentina. Trasferte per il Saginale sul campo del Chianti Nord e per il Barberino sul campo del Real Peretola. Nel girone D della 2ª categoria, 2ª giornata, il Londa gioca in casa contro il Monte Mignaio. Nel girone F della 2ª categoria, per la 2ª giornata, in casa solo il Firenzuola contro la Rinascita Doccia. Le altre in trasferta, il Vaglia sul campo del Naldi, il Reconquista sul campo del San Giusto, lo Scarperia sul campo della Virtus Comeana. Per il girone M della 2ª categoria di Ravenna, 3ª giornata, la Marradese gioca in casa contro il Wild Bagnara. Marradese, che ha visto persa a tavolino la partita della prima giornata contro il Camerlona per aver schierato un giocatore squalificato. Nel girone B della 3ª categoria, per la 2ª giornata, domenica alle 15.30, i Lions Fortis e Juventus giocano a Rufina contro il Carbonile, il Cavallina in casa a Barberino contro il Cobra Kai, il Vicchio Sandro Vignini in trasferta sul campo della San Salvi Sancat. Ma il programma viene aperto sabato alle 15 dalla trasferta della Rontese sul campo delle Sieci.
2: Prossimo appuntamento alle ore 15.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
5: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: The Lodge Farm, venerdì 25 settembre cena evento, dalle 18.30, verticale di bistecca, che consiste nella degustazione di tre tipologie di bistecche, di animali nati e allevati in fattoria, con abbinamento enologico, tutto compreso nel prezzo. Sabato 26 settembre, chiusi per evento privato, domenica 27 settembre dalle 12, il brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335-800-1624.
2: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514 anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo Centro Qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
5: Scatta il fuori tutto da Aless Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Aless Letti e Materassi. Da non perdere!
6: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
7: Chiusa sabato 26 e domenica 27 settembre.
8: 334 79 88 000.
9: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
8: Accendi Radio Mugello.

Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: Radio Mugello. Ieri, oggi, domani, sempre con te.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.

0: Let's get through it, we almost did it.
1: Radio Mugello.
2: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48, a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
3: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci, a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
4: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre, al Teatro Verdi di Firenze, arriva Il Lago dei Cigni, della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite box office Toscana e Ticket One.
5: Passa da Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, dove trovi le nuove vetrine. Una con tutto per la scuola, piatti, piattini, bicchieri e posate per bambini in melamina, indistruttibili, coloratissimi, e così a scuola ci vanno anche più volentieri. Una vetrina dedicata ai vasi di design Rosenthal, sinonimo di qualità eccezionale ed eleganza senza tempo. Ed ecco WD Lifestyle, accessori ed oggetti di designer per l'arredo della casa, originali e pensati per rendere più piacevole ogni ambiente. E novità, i nuovi bicchieri e tazzine WD Lifestyle. Scopri di più da Giovannini Renza, negozio specializzato in accessori designer per la casa, oggettistica e idee regalo, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
6: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
7: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: 334 79 88 000.
9: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Chiusa sabato 26 e domenica 27 settembre. Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
5: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
6: 334 79 88 000.
7: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
8: Baci, scende la pioggia dagli occhi, sulle mie guance tu esulchi.

0: Radio Mugello.
1: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
2: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van Traffic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conad.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conad.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
10: 334 79 88 000.
11: La buona musica ha finalmente trovato casa.
12: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Aperta sabato 26 e domenica 27 settembre.
6: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
7: 334 79 88 000.
8: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
9: Ascolto. Accendi Radio Mugello.
10: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: sono matta io, ma sono matta.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come impiegato, gestione magazzino e rapporti con fornitori. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. A Vicchio cercasi persona come giardiniere e accudimento animali full time. 335 7725 882. Cercasi persona per faccende domestiche in zona Scarperia. 339 86 05 753. Tecnocaffè di Scarperia e San Piero cerca dipendente munito di patente B da inserire nel proprio organico come addetto al rifornimento e la manutenzione di distributori automatici di bevande snack. Inviare curriculum a info@tecnocaffe.it. Ristorante Casamatta Vicchio cerca un cuoco o pizzaiolo anche apprendista per inserimento stabile nell'organico. 055 8497 104. Ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca studenti maggiorenni anche prima esperienza da inserire come camerieri per il fine settimana. Inviare curriculum a cinzia.vannini@torracchione.it. Secof Florence cerca una persona da assumere in qualità di apprendista da inserire nell'organico, età massima 23 anni. Inviare curriculum a secfirenze@gmail.com. CAT Cooperativa Sociale ricerca un addetto al servizio di prescuola presso una scuola primaria di Borgo San Lorenzo. Inviare il curriculum a risorseumane@copcat.it. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex a Scopeti, Rufina. Contattare newalex@newalex.it. Il ristorante Le Maschere Enoteca a Barberino di Mugello cerca un cameriere per lavoro soltanto la domenica e festività comprese, contratto a chiamata. Scrivere alle maschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Logistic Transroad cerca autista con patente C e CQC per lavoro continuativo zona Firenzuola. 333 8604 738. Ristorante Marisa Barberino di Mugello cerca barista banconiere esperto per contratto 40 ore a tempo determinato. 055 8420 045. Cercasi a Panicaglia persona automunita con esperienza per assistenza persona con disabilità motorie e mentali. 333 9428 933. Cercasi badante convivente 24 ore per persona autosufficiente. Si offre vitto e alloggio più regolare contratto zona Vaglia. 347 56 21 717. Sandra.
3: Sono le 14 e 34 minuti.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
4: Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: pensa fuori dall'ordinario.
1: Radio Mugello suona diversa dalle altre.
0: Perché è inconfondibilmente unica, come te.
1: Radio Mugello.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
4: La musica e la poesia di un album capolavoro. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One.
5: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
7: Ade Lodge Farm, venerdì 25 settembre cena evento. Dalle 18.30, verticale di bistecca, che consiste nella degustazione di tre tipologie di bistecche, di animali nati e allevati in fattoria, con abbinamento enologico, tutto compreso nel prezzo. Sabato 26 settembre, chiusi per evento privato. Domenica 27 settembre dalle 12. Il brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Info line 335 800 1624.
8: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
9: 334 79 88 000.
0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
9: Accendi Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice, vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
2: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
1: Passa da Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, dove trovi le nuove vetrine. Una con tutto per la scuola, piatti, piattini, bicchieri e posate per bambini in melamina, indistruttibili, coloratissimi, e così a scuola ci vanno anche più volentieri. Una vetrina dedicata ai vasi di design Rosenthal, sinonimo di qualità eccezionale ed eleganza senza tempo. Ed ecco WD Lifestyle, accessori ed oggetti di designer per l'arredo della casa, originali e pensati per rendere più piacevole ogni ambiente. E novità, i nuovi bicchieri e tazzine WD Lifestyle. Scopri di più da Giovannini Renza, negozio specializzato in accessori designer per la casa, oggettistica e idee regalo, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
1: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi! Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
3: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, Piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: 334 79 88 000.
6: Sono le 14 e 59 minuti.
7: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
8: Radio Mugello Notizie.
9: Nei mesi di luglio-agosto 2026 il progetto regionale Sostegno Fragilità Anziani ha registrato nel territorio del Mugello un andamento di crescita rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Le chiamate ricevute attraverso il numero unico regionale sono state infatti 37 contro le 27 dell'anno prima, mentre le attivazioni del servizio sono passate da 15 a 18, numeri che risultano in linea con quelli registrati a livello regionale e confermano una maggiore conoscenza da parte della popolazione di uno strumento pensato per rispondere tempestivamente alle situazioni di fragilità che possono interessare le persone anziane. Il progetto Sostegno Fragilità Anziani è un progetto promosso dalla Regione Toscana che si rivolge a persone di età uguale o superiore a 70 anni, residenti in Toscana e che si trovino per la prima volta in un momento di difficoltà, fragilità o disagio. Per attivare il progetto, i residenti nei comuni del Mugello possono chiamare il numero unico regionale 055 43 83 000, attivo dal lunedì a venerdì dalle 8 alle 19.30 e il sabato dalle 8 alle 15. Entro 48 ore un operatore delle cooperative Arca e Alice, enti partner del progetto nel nostro territorio, si recheranno al domicilio della persona per fornire assistenza, informazione e tutoraggio alla persona stessa o alla famiglia dell'anziano in difficoltà e qualora sussistano i requisiti previsti verrà corrisposto un sostegno economico pari a 300 euro una tantum, utile per attivare il rapporto con un assistente familiare accreditato. Si terrà domenica 27 settembre nella sala polivalente di Palazzolo sul Seno il 26esimo incontro dibattito sul castagno dal titolo Castanicoltura in evoluzione, stato attuale, difesa, marketing, rafting organizzato al Centro di Studio e Documentazione sul Castagno. Il programma prevede l'inizio dell'evento alle 9.30 con il saluto del sindaco Marco Bottino e Giuseppe Pifferi, presidente dell'Associazione Castanicoltori Vallata del Senio. Dalle ore 10 si terranno le relazioni su vari temi legati alla castanicoltura. A seguire si terrà alle 12 un dibattito con i presenti e alle 13 si terranno le conclusioni a cura di Leonardo Marras, assessore agricoltura della Regione Toscana. L'evento sarà moderato dal Elvio Bellini, presidente del Centro di Studio e Documentazione sul Castagno.
0: Decima edizione di Mugello Comics, la manifestazione organizzata dalla Bottega delle Arti Varie in collaborazione con Proloco per Barberino, che trasforma il cuore del paese in un palcoscenico a cielo aperto e dedicato a fumetto, illustrazione, cosplay e mondo ludico. Sabato 26 e domenica 27 settembre dalle 10 alle 19 il centro storico

0: Fornelli al Teatro Corsini, Cosimo di Roger Olmos ai Giardini di Viale della Repubblica, Il Soldatino di Veronica Ruffato in Corso Corsini, Psiturisma in collaborazione con Giro Poggio, Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e Scuola Internazionale di Comics di Firenze al Palazzo Pretorio, Esco di Alessandro Ballucchi in Corso Corsini. Confermata ed ampliata la Via del Dado, l'area Games con giochi da tavolo e giochi di ruolo. Come ogni anno, largo al mondo del cosplay e dell'animazione grazie alle collaborazioni consolidate con le tantissime associazioni.
1: Dopo qualche anno torna l'appuntamento di settembre dedicato allo sport e alle società sportive del territorio. Sabato 26 settembre al Foro Boario di Borgo San Lorenzo dalle 10 alle 20 torna il Vivi lo Sport Day, una giornata interamente dedicata allo sport pensata per bambini, ragazzi, famiglie, adulti. Un'occasione per conoscere le tante discipline presenti sul nostro territorio, incontrare le società sportive, assistere a prove e dimostrazioni e magari scoprire lo sport che accompagnerà la prossima stagione. Durante la giornata le associazioni sportive saranno presenti con i propri spazi per raccontare attività e corsi, raccogliere nuove adesioni e avvicinare sempre più persone alla pratica sportiva. E per i più giovani ci sarà anche Gioca Provando, l'iniziativa che porterà nelle scuole la possibilità di provare gratuitamente per 2 settimane diverse discipline sportive prima di scegliere quella più adatta alle proprie passioni. Dalle 20 si chiude in compagnia con una cena aperta a dirigenti, atleti, tecnici, famiglie e cittadini. Il ricavato contribuirà a finanziare un fondo dedicato allo sport, in particolare a quello giovanile, per sostenere nuove iniziative sul territorio.
0: Domenica 27 settembre si corre la Maratona del Mugello, partenza alle 9.15 in Piazza Dante a Borgo San Lorenzo. Si tratta della 52esima edizione della Maratona Mugellana, che è la più antica d'Italia ed è anche memorial Roberto Gherardi, Franco Sargenti e Mario Boretti. Oltre ai 42 km e 195 metri è prevista la sesta mezza Mugello Marathon su metà distanza, 21 km e 97 metri. In aggiunta alle gare principali, sabato 26 settembre alle 15, sempre in Piazza Dante, si svolgerà il Memorial Tommaso Cavorso con le gare giovanili. I regolamenti, il programma e le informazioni per le iscrizioni si possono trovare sul sito maratonamugello.it.
2: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: www.radiomugello.it

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7 con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
5: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria, Barbamù, il gusto di stare insieme, ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
6: 334 79 88 000.
7: La buona musica ha finalmente trovato casa.
8: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: A The Lodge Farm, venerdì 25 settembre cena evento. Dalle 18.30, verticale di bistecca, che consiste nella degustazione di tre tipologie di bistecche, di animali nati e allevati in fattoria, con abbinamento enologico, tutto compreso nel prezzo. Sabato 26 settembre, chiusi per evento privato. Domenica 27 settembre dalle 12. Il brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 8001624.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, Piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre, al Teatro Verdi di Firenze, arriva Il Lago dei Cigni, della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre, al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite box office Toscana e Ticket One.
6: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
7: Chiusa sabato 26 e domenica 27 settembre.
8: 334 79 88 000.
9: La buona musica ha finalmente trovato casa.
8: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 26 e domenica 27 settembre.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conad.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conad.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri. Noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
10: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Da Punti a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punti a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a
11: 334 79 88 000.
12: Questo disco è stato richiesto a
11: 334 79 88 000.
12: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Passa da Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, dove trovi le nuove vetrine. Una con tutto per la scuola, piatti, piattini, bicchieri e posate per bambini in melamina indistruttibili, coloratissimi. E così a scuola ci vanno anche più volentieri. Una vetrina dedicata ai vasi di design Rosenthal, sinonimo di qualità eccezionale ed eleganza senza tempo. Ed ecco WD Lifestyle, accessori ed oggetti di designer per l'arredo della casa, originali e pensati per rendere più piacevole ogni ambiente. E novità, i nuovi bicchieri e tazzine WD Lifestyle. Scopri di più da Giovannini Renza, negozio specializzato in accessori designer per la casa, oggettistica e idee regalo, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
4: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
6: 334 79 88 000.
7: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
8: Accendi Radio Mugello.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Il mugellano Raffaele Cacciapuoti è il nuovo presidente di CNA Edilizia Firenze, 49 anni, imprenditore nel settore delle costruzioni e fondatore nel 2013.

0: Nel Mugello a giugno 2026 le imprese attive nel settore erano 956, pari al 7,4 del totale metropolitano. Il numero più elevato si registra a Borgo San Lorenzo con 244, seguito da Barberino con 187, Scarperia e San Piero 165, Vicchio 100, Dicomano 88, Vaglia 65, Firenzuola 61, Marradi 33, Palazzolo 13. Terminata la spinta degli incentivi straordinari, il comparto deve tornare a confrontarsi con problemi ancora irrisolti, come la revisione dei prezzi e gli appalti, ai quali si aggiungono le nuove pressioni sui costi provocate dalle tensioni internazionali, dell'instabilità dei mercati energetici e dai rincari delle materie prime. Il nuovo presidente ha richiamato anche la necessità di intensificare i controlli contro il dumping contrattuale, il lavoro irregolare e il subappalto a cascata, valorizzando i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni maggiormente rappresentative. Un altro obiettivo sarà migliorare l'accessibilità ai servizi offerti agli enti bilaterali del settore, strumenti che, secondo CNA, rimangono ancora troppo spesso inutilizzati per mancanza di informazione. Le sfide che attendono l'edilizia sono complesse e in continua evoluzione, ha concluso Cacciapuoti. Per affrontarle serviranno l'impegno, la partecipazione il contributo delle imprese del settore. Si terrà domenica 27 settembre nella sala polivalente di Palazzolo sul Senio il 26esimo incontro dibattito sul castagno, dal titolo Castanicoltura in evoluzione, stato attuale, difesa, marketing, organizzato al centro di studio e documentazione sul castagno. Il programma prevede l'inizio dell'evento alle 9.30 con il saluto del sindaco Marco Bottino e Giuseppe Pifferi, presidente dell'associazione Castanicoltori Vallata del Senio. Dalle ore 10 si terranno le relazioni su vari temi legati alla castanicoltura. A seguire si terrà alle 12 un dibattito con i presenti e alle 13 si terranno le conclusioni a cura di Leonardo Marras, assessore agricoltura della regione Toscana. L'evento sarà moderato dal Elvio Bellini, presidente del centro di studio e documentazione sul castagno.
1: Decima edizione di Mugello Comics, la manifestazione organizzata dalla Bottega delle Arti Varie in collaborazione con Proloco per Barberino, che trasforma il cuore del paese in un palcoscenico a cielo aperto e dedicato a fumetto, illustrazione, cosplay e mondo ludico. Sabato 26 e domenica 27 settembre dalle 10 alle 19 il centro storico e gli spazi culturali barberinesi ospitano un ricchissimo calendario di appuntamenti per appassionati e famiglie. Questa edizione ha come tema manifesto arte come voce di protesta. Lungo Viale della Repubblica è allestita la Via degli Artisti, uno spazio dove fumettisti e illustratori incontrano dal vivo il pubblico per tutta la durata del festival. Ben 5 le mostre allestite per questa edizione: Satira Madre di Riccardo Mannelli al Teatro Corsini, Cosimo di Roger Olmos ai Giardini di Viale della Repubblica, Il Soldatino di Veronica Ruffato in Corso Corsini, Psiturisma in collaborazione con Giro Poggio, Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e Scuola Internazionale di Comics di Firenze al Palazzo Pretorio, Esco di Alessandro Ballucchi in Corso Corsini. Confermata ed ampliata la Via del Dado, l'area Games con giochi da tavolo e giochi di ruolo. Come ogni anno, largo al mondo del cosplay e dell'animazione grazie alle collaborazioni consolidate con le tantissime associazioni. Il Museo in Musica 2026 è giunto al gran finale che si svolgerà a Rufina. L'appuntamento di questa rassegna, che ha accompagnato tutta l'estate tra i luoghi della cultura del territorio, si terrà sabato 26 settembre alle 21 al Museo della Vite e del Vino a Villa Poggioreale a Rufina. Sul palco e Sound Gospel Train, un'occasione per concludere il viaggio musicale insieme, avvolti dalla potenza e dall'energia delle voci gospel in una cornice d'eccezione. Ingresso gratuito.
0: Dal 24 al 26 settembre il Mugello Circuit ospiterà la serie svizzera dedicata alle vetture Porsche, uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati della casa di Stoccarda. La manifestazione propone una formula propedeutica pensata per accompagnare i piloti verso competizioni più professionistiche come la Porsche Carrera Cup. I clienti Porsche potranno scendere in pista sia con le vetture stradali sia con le auto preparate per le competizioni. La tappa del Mugello si inserisce nel calendario del campionato iniziato alla fine di marzo e destinato a concludersi a fine ottobre dopo la tradizionale pausa estiva prevista nel mese di luglio. Un fine settimana che porterà sul circuito toscano numerosi modelli Porsche e offrirà 3 giornate all'insegna della velocità, della tecnica e della passione automobilistica.
2: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conat.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conat.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo. Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste,

0: Levi's e molti altri ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
1: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
2: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo.
1: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: 334 79 88 000.
5: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
3: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato. Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7 con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696
5: 334 79 88 000.
6: Sono le 16:31.
7: Gli annunci economici di Radio Mugello.
8: Cerco appartamento a Borgo San Lorenzo in zona centrale con contratto transitorio 3+2 345 7959 266. Vendo Fiat Panda aprile 2013, circa 200.000 km a 4.300 euro trattabili. 334 27 50 741. Vendo tapirulan elettrico perfettamente funzionante a 100 euro trattabili, ritiro a mano a Borgo San Lorenzo. 348 9298 449. Gilda. Signora con esperienza cerca qualche ora la settimana per pulizie. 328-6487-256. Cerco lavoro per pulizie o assistenza anziani o aiuto generale zona Mugello. 327-1182-381 Valentina. Ragazza italiana cerca per pulizie a Barberino. 338-9265-820. Cerco per lavori domestici e come babysitter. 320-6941-532. Donna italiana automunita si offre per servizio di stiro a domicilio nel Mugello. Inviare sms o whatsapp al numero 375 57 42 209. Cerco lavoro come aiuto compagnia per anziani, anche per pulizie, principalmente disponibile la mattina indicativamente dalle 9 alle 13. 349 45 37 038. Cerco lavoro solo a Borgo San Lorenzo per pulizie domestiche e case anziani, disponibile dalle 9 alle 15 dal lunedì al venerdì. 389 20 28 492. Signora italiana cerca lavoro per pulizie ufficio. 347 86 18 38.
9: Pomeriggio in musica con Radio Mugello. Radio Mugello.
7: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
5: 334 79 88 000.
0: Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: Ciao a tutti, sono Guido Meda, voglio salutare gli ascoltatori di Radio Mugello e dire loro soltanto una cosa. Radio Mugello c'è!
1: Radio Mugello.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Chiusa sabato 26 e domenica 27 settembre.
4: A The Lodge Farm, venerdì 25 settembre cena evento. Dalle 18.30, verticale di bistecca, che consiste nella degustazione di tre tipologie di bistecche, di animali nati e allevati in fattoria, con abbinamento enologico, tutto compreso nel prezzo. Sabato 26 settembre, chiusi per evento privato. Domenica 27 settembre dalle 12. Il brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
5: Scatta il fuori tutto da Alex Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Alex Letti e Materassi. Da non perdere!
6: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
7: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
8: 334 79 88 000.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
2: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
5: A settembre, Renault Clio full hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
7: 334 79 88 000.
8: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Nei mesi di luglio-agosto 2026 il progetto regionale Sostegno Fragilità Anziani ha registrato nel territorio del Mugello un andamento di crescita rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Le chiamate ricevute attraverso il numero unico regionale sono state infatti 37 contro le 27 dell'anno prima, mentre le attivazioni del servizio sono passate da 15 a 18, numeri che risultano in linea con quelli registrati a livello regionale e confermano una maggiore conoscenza da parte della popolazione di uno strumento pensato per rispondere tempestivamente alle situazioni di fragilità che possono interessare le persone anziane. Il progetto Sostegno Fragilità Anziani è un progetto promosso dalla Regione Toscana che si rivolge a persone di età uguale o superiore a 70 anni, residenti in Toscana e che si trovino per la prima volta in un momento di difficoltà, fragilità o disagio. Per attivare il progetto i residenti nei comuni del Mugello possono chiamare il numero unico regionale 055 43 83 000, attivo dal lunedì a venerdì dalle 8 alle 19:30 e il sabato dalle 8 alle 15. Entro 48 ore un operatore delle cooperative Arca e Alice, enti partner del progetto nel nostro territorio, si recheranno al domicilio della persona per fornire assistenza, informazione e tutoraggio alla persona stessa o alla famiglia dell'anziano in difficoltà e qualora sussistano i requisiti previsti verrà corrisposto un sostegno economico pari a 300 euro una tantum, utile per attivare il rapporto con un assistente familiare accreditato.
3: Essere informati e restare aggiornati sulle allerte meteo e situazioni di possibile criticità per

0: Meteomugello è lo destinato al mondo produttivo, canale che si affianca agli altri canali istituzionali ufficiali che comuni e unione dei comuni usano per gli avvisi ai cittadini, social come Facebook e Instagram, canali di messaggistica come WhatsApp e siti. Il sistema di allertamento, la cultura della protezione civile e la prevenzione sono stati tra i temi trattati nel corso dell'incontro tenutosi nella sala riunioni attigua alla sala operativa di protezione civile. Erano presenti il presidente e l'assessore alla protezione civile dell'Unione dei Comuni Tommaso Triberti e Massimiliano Amato, insieme alla sindaca di Barberino Sara Di Maio, rappresentanti di Confindustria, Confesercenti, Coldiretti e CIA, responsabili e personale dell'ufficio associato di protezione civile Mugello. Il canale Telegram è già attivo, l'ufficio associato di protezione civile ha fornito alle associazioni di categoria il QR code per seguirlo da fornire a loro volta ai propri associati. Il Rotary Club, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana Comitato di San Gaudenzio e con il patrocinio del Comune di San Gaudenzio, organizza una campagna di prevenzione dedicata all'ictus cerebrale. L'ictus rappresenta una delle principali cause di disabilità e mortalità, ma una corretta informazione e la prevenzione possono fare la differenza. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione attraverso attività di informazione, sensibilizzazione e screening specifici. L'invito è aperto a tutta la cittadinanza. Sabato 26 settembre i cittadini over 50 del Comune di San Gaudenzio potranno effettuare il controllo presso gli ambulatori della locale Croce Rossa Italiana su appuntamento, telefonando al numero 338-9510-697 dalle 9 alle 19.
1: Dopo qualche anno torna l'appuntamento di settembre dedicato allo sport e alle società sportive del territorio. Sabato 26 settembre al Foro Boario di Borgo San Lorenzo dalle 10 alle 20 torna il Vivi lo Sport Day, una giornata interamente dedicata allo sport pensata per bambini, ragazzi, famiglie, adulti. Un'occasione per conoscere le tante discipline presenti sul nostro territorio, incontrare le società sportive, assistere a prove e dimostrazioni e magari scoprire lo sport che accompagnerà la prossima stagione. Durante la giornata le associazioni sportive saranno presenti con i propri spazi per raccontare attività e corsi, raccogliere nuove adesioni e avvicinare sempre più persone alla pratica sportiva. E per i più giovani ci sarà anche Gioca Provando, l'iniziativa che porterà nelle scuole la possibilità di provare gratuitamente per 2 settimane diverse discipline sportive prima di scegliere quella più adatta alle proprie passioni. Dalle 20 si chiude in compagnia con una cena aperta a dirigenti, atleti, tecnici, famiglie e cittadini. Il ricavato contribuirà a finanziare un fondo dedicato allo sport, in particolare a quello giovanile, per sostenere nuove iniziative sul territorio.
2: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
4: Passa da Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, dove trovi le nuove vetrine. Una con tutto per la scuola, piatti, piattini, bicchieri e posate per bambini in melamina, indistruttibili, coloratissimi, e così a scuola ci vanno anche più volentieri. Una vetrina dedicata ai vasi di design Rosenthal, sinonimo di qualità eccezionale ed eleganza senza tempo. Ed ecco WD Lifestyle, accessori ed oggetti di designer per l'arredo della casa, originali e pensati per rendere più piacevole ogni ambiente. E novità, i nuovi bicchieri e tazzine WD Lifestyle. Scopri di più da Giovannini Renza, negozio specializzato in accessori designer per la casa, oggettistica e idee regalo, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
5: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
6: Lamparché Massello di Rovere, 1 centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi! Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
5: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 2369.
3: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
7: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione?

0: Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi. L'evoluzione della bottega artigiana.
1: 334 79 88 000.
2: La buona musica ha finalmente trovato casa.
3: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 26 e domenica 27 settembre.
4: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
5: E lei che cosa ne pensa?
6: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
5: Conviene. Ma vai da Conad.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
5: Conad.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
10: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri. Noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
11: Ade Lodge Farm, venerdì 25 settembre cena evento. Dalle 18.30, verticale di bistecca, che consiste nella degustazione di tre tipologie di bistecche, di animali nati e allevati in fattoria, con abbinamento enologico, tutto compreso nel prezzo. Sabato 26 settembre, chiusi per evento privato. Domenica 27 settembre dalle 12, il brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 8001624
12: 334 7988 000.
13: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come impiegato, gestione magazzino e rapporti con fornitori. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. A Vicchio cercasi persona come giardiniere e accudimento animali full time 335-7725-882. Cercasi persona per faccende domestiche in zona Scarperia 339-86-05753. Tecnocaffè di Scarperia e San Piero cerca dipendente munito di patente B da inserire nel proprio organico come addetto al rifornimento e la manutenzione di distributori automatici di bevande snacks. Inviare curriculum a info@tecnocaffe.it. Ristorante Casa Matta Vicchio cerca un cuoco pizzaiolo anche apprendista per inserimento stabile nell'organico 055 8497 104. Ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca studenti maggiorenni anche prima esperienza da inserire come camerieri per il fine settimana. Inviare curriculum a cinzia.vannini@torracchione.it. Secof Florence cerca una persona da assumere in qualità di apprendista da inserire nell'organico, età massima 23 anni. Inviare curriculum a secfirenze@gmail.com. CAT Cooperativa Sociale ricerca un addetto al servizio di prescuola presso una scuola primaria di Borgo San Lorenzo. Inviare il curriculum a risorseumane@copcat.it. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex a Scopeti Rufina. Contattare newalex@newalex.it. Il ristorante Le Maschere Noteca a Barberino di Mugello cerca un cameriere per lavoro soltanto la domenica e festività comprese, contratto a chiamata. Scrivere alle maschere rist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Logistic Transroad cerca autista con patente C e CQC per lavoro continuativo zona Firenzuola 333-8604-738. Ristorante Marisa Barberino di Mugello cerca barista banconiere esperto per contratto 40 ore a tempo determinato 055 8420 045. Cercasi a Panicaglia persona automunita con esperienza per assistenza persona con disabilità motorie e mentali 333 9428 933. Cercasi badante convivente 24 ore per persona autosufficiente, si offre vitto e alloggio più regolare contratto zona Vaglia 347 5621 717. Sandra.
2: Sono le 17:34.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.
0: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
5: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
4: La buona musica ha finalmente trovato casa.
3: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
1: Chiusa sabato 26 e domenica 27 settembre.
3: Scatta il fuori tutto da Alex Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Alex Letti e Materassi. Da non perdere!
4: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
5: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
7: La musica e la poesia di un album a capolavoro. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre, al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre, al Teatro Verdi. Prevendite, Box Office Toscana e Ticket One.
8: 334 79 88 000.
9: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre, al Teatro Verdi di Firenze, arriva Il Lago dei Cigni, della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre, al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One.
3: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
5: Lamparché Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo.
4: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 2369
6: 334 79 88 000.
7: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
8: Accendi Radio Mugello.

0: Sono le 18.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Il mugellano Raffaele Cacciapuoti è il nuovo presidente di CNA Edilizia Firenze. 49 anni, imprenditore nel settore delle costruzioni e fondatore nel 2013 della COGEF Costruzioni Generali Firenze. Succede a Pino Comanzo alla guida dell'associazione. L'edilizia rappresenta uno dei comparti più importanti dell'economia fiorentina ed è il secondo per numero di aziende dopo il commercio. Alla fine del secondo trimestre 2026 nella città metropolitana di Firenze risultavano attive 12.844 imprese delle costruzioni, pari al 15% dell'intera sistema imprenditoriale. Nel Mugello a giugno 2026 le imprese attive nel settore erano 956, pari al 7,4% del totale metropolitano. Il numero più elevato si registra a Borgo San Lorenzo con 244, seguito da Barberino con 187, Scarperia e San Piero 165, Vicchio 100, Dicomano 88, Vaglia 65, Firenzuola 61, Marradi 33, Palazzuolo 13. Terminata la spinta degli incentivi straordinari, il comparto deve tornare a confrontarsi con problemi ancora irrisolti, come la revisione dei prezzi e gli appalti, ai quali si aggiungono le nuove pressioni sui costi provocate dalle tensioni internazionali, dell'instabilità dei mercati energetici e dai rincari delle materie prime. Il nuovo presidente ha richiamato anche la necessità di intensificare i controlli contro il dumping contrattuale, il lavoro irregolare e il subappalto a cascata, valorizzando i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni maggiormente rappresentative. Un altro obiettivo sarà migliorare l'accessibilità ai servizi offerti agli enti bilaterali del settore, strumenti che, secondo CNA, rimangono ancora troppo spesso inutilizzati per mancanza di informazione. Le sfide che attendono l'edilizia sono complesse e in continua evoluzione, ha concluso Cacciapuoti. Per affrontarle serviranno l'impegno, la partecipazione e il contributo delle imprese del settore. Si terrà domenica 27 settembre nella sala polivalente di Palazzuolo sul Senio il 26esimo incontro dibattito sul castagno, dal titolo Castanicoltura in evoluzione, stato attuale, difesa, marketing, organizzato al centro di studio e documentazione sul castagno. Il programma prevede l'inizio dell'evento alle 9.30 con il saluto del sindaco Marco Bottino e Giuseppe Pifferi, presidente dell'associazione Castanicoltori Vallata del Senio. Dalle ore 10 si terranno le relazioni su vari temi legati alla castanicoltura. A seguire si terrà alle 12 un dibattito con i presenti e alle 13 si terranno le conclusioni a cura di Leonardo Marras, assessore agricoltura della regione Toscana. L'evento sarà moderato da Elvio Bellini, presidente del centro di studio e documentazione sul castagno.
3: Il Museo in Musica 2026 è giunto al gran finale che si svolgerà a Rufina. L'appuntamento di questa rassegna, che ha accompagnato tutta l'estate tra i luoghi della cultura del territorio, si terrà sabato 26 settembre alle 21 al Museo della Vite e del Vino a Villa Poggioreale a Rufina. Sul palco i Sound Gospel Train, un'occasione per concludere il viaggio musicale insieme, avvolti dalla potenza e dall'energia delle voci gospel in una cornice d'eccezione. Ingresso gratuito. Programma della domenica calcistica per il Girone B dell'Eccellenza, giunto alla terza giornata alle ore 15, l'Audax Rufina va a giocare sul campo della Collegiana. Tutte le altre partite alle 15.30. Per il Girone A della promozione, terza giornata, trasferta per la Fortis Juventus sul campo della San Marco Avenza e per il Luco sul campo del Settimello. Per il Girone C della promozione, terza giornata, l'Alleanza Giovanile di Comano gioca in casa a

0: playoff della seconda categoria per la seconda giornata, in casa solo il Firenzuola contro la Rinascita Doccia. Le altre in trasferta: il Vaglia sul campo del Naldi, il Reconquista sul campo del San Giusto, lo Scarperia sul campo della Virtus Comeana. Per il girone M della seconda categoria di Ravenna, terza giornata, la Marradese gioca in casa contro il Wild Bagnara. Marradese che ha visto persa a tavolino la partita della prima giornata contro il Camerlona per aver schierato un giocatore squalificato. Nel girone B della terza categoria per la seconda giornata, domenica alle 15:30, i Lions Fortis e Juventus giocano a Rufina contro il Carbonile, il Cavallina in casa a Barberino contro il Cobra Kai, il Vicchio Sandro Vignini in trasferta sul campo della San Salvi Sankat. Il programma è stato aperto sabato pomeriggio dalla sconfitta della Rontese per 2-1 sul campo delle Sieci.
1: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18:45.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.

0: nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
1: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 26 e domenica 27 settembre.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
5: 334 79 88 000.
6: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Ascolto. Accendi Radio Mugello.
2: Radio Mugello.
3: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
4: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
5: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
6: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
7: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni XXIII a Borgo San Lorenzo.
8: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Chiusa sabato 26 e domenica 27 settembre.
9: 334 79 88 000.

Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000. Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Da Punti a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punti a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta? Capo a
5: 334 79 88 000.

0: Sono le 18 e 49 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Si terrà domenica 27 settembre nella sala polivalente di Palazzolo sul Seno il 26esimo incontro dibattito sul castagno, dal titolo Castanicoltura in evoluzione, stato attuale, difesa, marketing, organizzato al centro di studio e documentazione sul castagno. Il programma prevede l'inizio dell'evento alle 9.30 con il saluto del sindaco Marco Bottino e Giuseppe Pifferi, presidente dell'associazione Castanicoltori Vallata del Senio. Dalle ore 10 si terranno le relazioni su vari temi legati alla castanicoltura. A seguire si terrà alle 12 un dibattito con i presenti. Alle 13 si terranno le conclusioni a cura di Leonardo Marras, assessore all'agricoltura della regione Toscana. L'evento sarà moderato dal Elvio Bellini, presidente del centro di studio e documentazione sul castagno. Nei mesi di luglio-agosto 2026 il progetto regionale Sostegno Fragilità Anziani ha registrato nel territorio del Mugello un andamento di crescita rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Le chiamate ricevute attraverso il numero unico regionale sono state infatti 37 contro le 27 dell'anno prima, mentre le attivazioni del servizio sono passate da 15 a 18, numeri che risultano in linea con quelli registrati a livello regionale e confermano una maggiore conoscenza da parte della popolazione di uno strumento pensato per rispondere tempestivamente alle situazioni di fragilità che possono interessare le persone anziane. Il progetto Sostegno Fragilità Anziani è un progetto promosso dalla Regione Toscana che si rivolge a persone di età uguale o superiore a 70 anni, residenti in Toscana e che si trovino per la prima volta in un momento di difficoltà, fragilità o disagio. Per attivare il progetto, i residenti nei comuni del Mugello possono chiamare il numero unico regionale 055 43 83 000, attivo dal lunedì a venerdì dalle 8 alle 19.30 e il sabato dalle 8 alle 15. Entro 48 ore un operatore delle cooperative Arca e Alice, enti partner del progetto nel nostro territorio, si recheranno al domicilio della persona per fornire assistenza, informazione e tutoraggio alla persona stessa o alla famiglia dell'anziano in difficoltà e, qualora sussistano i requisiti previsti, verrà corrisposto un sostegno economico pari a 300 euro una tantum, utile per attivare il rapporto con un assistente familiare accreditato. Il mugellano Raffaele Cacciapuoti è il nuovo presidente di CNA Edilizia Firenze, 49 anni, imprenditore nel settore delle costruzioni e fondatore nel 2013 della COGEF Costruzioni Generali Firenze. Succede a Pino Comanzo alla guida dell'associazione. L'edilizia rappresenta uno dei comparti più importanti dell'economia fiorentina ed è il secondo per numero di aziende dopo il commercio. Alla fine del secondo trimestre 2026 nella città metropolitana di Firenze risultavano attive 12.844 imprese delle costruzioni, pari al 15% dell'intero sistema imprenditoriale. Nel Mugello a giugno 2026 le imprese attive nel settore erano 956, pari al 7,4% del totale metropolitano. Il numero più elevato si registra a Borgo San Lorenzo con 244, seguito da Barberino con 187, Scarperie San Piero 165, Vicchio 100, Dicomano 88, Vaglia 65, Firenzuola 61, Marradi 33, Palazzolo 13. Terminata la spinta degli incentivi straordinari, il comparto deve tornare a confrontarsi con problemi ancora irrisolti, come la revisione dei prezzi e gli appalti, ai quali si aggiungono le nuove pressioni sui costi provocate dalle tensioni internazionali, dell'instabilità dei mercati energetici e dai rincari delle materie prime. Il nuovo presidente ha richiamato anche la necessità di intensificare i controlli contro il dumping contrattuale, il lavoro irregolare e il subappalto a cascata, valorizzando i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni maggiormente rappresentative. Un altro obiettivo sarà migliorare l'accessibilità ai servizi offerti agli enti bilaterali del settore, strumenti che, secondo CNA, rimangono ancora troppo spesso inutilizzati per mancanza di informazione. Le sfide che attendono l'edilizia sono complesse e in continua evoluzione, ha concluso Cacciapuoti. Per affrontarle serviranno l'impegno, la partecipazione e il contributo delle imprese del settore.
3: Essere informati e restare aggiornati sulle allerte meteo e situazioni di possibile criticità per gestire con efficacia e l'adeguata sicurezza l'organizzazione del lavoro e la tutela del personale, gli eventuali interventi all'esterno, la protezione della struttura. Un'esigenza sollevata da realtà produttive e attività economiche che l'Unione dei Comuni del Mugello ha accolto tramite l'Ufficio Associato di Protezione Civile, che ha attivato un canale Telegram Allerte Meteo Mugello destinato al mondo produttivo, canale che si affianca agli altri canali istituzionali ufficiali che comuni e Unione dei Comuni usano per gli avvisi ai cittadini, social come Facebook e Instagram, canali di messaggistica come WhatsApp e siti. Il sistema di allertamento, la cultura della protezione civile e la prevenzione sono stati tra i temi trattati nel corso dell'incontro tenutosi nella sala riunioni attigua alla sala operativa di protezione civile. Erano presenti il presidente e l'assessore assessore alla Protezione Civile dell'Unione dei Comuni Tommaso Triberti e Massimiliano Amato, insieme alla sindaca di Barberino Sara Di Maio, rappresentanti di Confindustria, Confesercenti, Coldiretti e CIA, responsabili e personale dell'Ufficio Associato di Protezione Civile Mugello. Il canale Telegram è già attivo. L'Ufficio Associato di Protezione Civile ha fornito alle associazioni di categoria il QR code per seguirlo da fornire a loro volta ai propri associati. Publiacqua informa i cittadini dei comuni di Scarperia e San Piero e di Borgo San Lorenzo che causa lavori Enel con sospensione dell'alimentazione agli impianti dalle 8 di martedì 29 settembre si potranno verificare abbassamenti di pressione e mancanze d'acqua nelle località Omo Morto e Ponzalla nel comune di Scarperia e San Piero e nella località Marzano nel comune di Borgo San Lorenzo. La situazione tornerà a normalizzarsi completamente nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. Il Museo in Musica 2026 è giunto al gran finale che si svolgerà a Rufina. L'appuntamento di questa rassegna, che ha accompagnato tutta l'estate tra i luoghi della cultura del territorio, si terrà sabato 26 settembre alle 21 al Museo della Vite e del Vino a Villa Poggioreale a Rufina. Sul palco i Sound Gospel Train, un'occasione per concludere il viaggio musicale insieme, avvolti dalla potenza e dall'energia delle voci gospel in una cornice d'eccezione. Ingresso gratuito. Decima edizione di Mugello Comics, la manifestazione organizzata dalla Bottega delle Arti Varie in collaborazione con Proloco per Barberino, che trasforma il cuore del paese in un palcoscenico a cielo aperto e dedicato a fumetto, illustrazione, cosplay e mondo ludico. Sabato 26 e domenica 27 settembre dalle 10 alle 19 il centro storico e gli spazi culturali barberinesi ospitano un ricchissimo calendario di appuntamenti per appassionati e famiglie. Questa edizione ha come tema manifesto arte come voce di protesta. Lungo Viale della Repubblica è allestita la Via degli Artisti, uno spazio dove fumettisti e illustratori incontrano dal vivo il pubblico per tutta la durata del festival. Ben 5 le mostre allestite per questa edizione: Satira Madre di Riccardo Mannelli al Teatro Corsini, Cosimo di Roger Olmos ai Giardini di Viale della Repubblica, Il Soldatino di Veronica Ruffato in Corso Corsini, Psiturisma in collaborazione con Giro Poggio, Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e Scuola Internazionale di Comics di Firenze al Palazzo Pretorio, Esco di Alessandro Ballucchi in Corso Corsini. Confermata ed ampliata la Via del Dado, l'area Games con giochi da tavolo e giochi di ruolo. Come ogni anno, largo al mondo del cosplay e dell'animazione grazie alle collaborazioni consolidate con le tantissime associazioni. A Rufina da giovedì 24 a domenica 27 settembre torna il Bacco Artigiano, 4 giorni di vino, tradizioni, cultura, musica, spettacoli, rievocazioni, incontri, degustazioni e iniziative per tutte le età. Tra Piazza Umberto I, Villa Poggioreale e gli altri luoghi della manifestazione. Un programma ricco che anche quest'anno avrà un filo conduttore particolare dedicato alle donne, al loro lavoro, alle loro storie, al legame con il mondo del vino e con la memoria del territorio. Dopo l'uscita nei primi giorni di settembre, il volume I Mille Talenti di Galileo Chini e l'Arte della Ceramica, edito da Pagliai, realizzato con la partecipazione dell'amministrazione comunale, firmato da Marta Manetti e Chiara Naldi, verrà presentato domenica 27 settembre alle 17 nell'atrio del comune di Borgo San Lorenzo alla presenza delle autrici. Un volume illustrato pensato per bambini, ragazzi e adulti, che racconta con linguaggio chiaro e immagini evocative la ricchezza creativa di Galileo Chini e la stagione Liberty che ha segnato la storia del Mugello. Particolare attenzione è dedicata a Borgo San Lorenzo, alle sue architetture e alle testimonianze Liberty e al ruolo del Museo Chini di Villa Pecori Giraldi, cuore della memoria e della conoscenza di questa vicenda artistica. L'Associazione Culturale Arzac, nel proseguire il suo percorso di dimensionare la Sala Garibaldi di Scarperia come riferimento di cinema di qualità per il territorio, a centro culturale strutturato ed attento ai bisogni della comunità, ha sempre promosso attività che parallelamente alla missione principale di offerta di cinema fossero motivo di interesse, riflessione critica, piacere. Con questa stagione queste attività, oltre alla conferma di eventi, incontri, presentazioni di varia natura, diventano un importante momento di completamento dell'offerta culturale. Oltre alla pluriennale esperienza dei corsi di danza promossi dalla compagnia Deva, sono ben 3 le altre iniziative che caratterizzano la stagione. Incontri di libroterapia condotti dalla dottoressa Benedetta Pazzagli un mercoledì al mese, esperienza giunta alla 3ª edizione. Il corso Il Mistero del Cinema, proposto dopo il fortunatissimo ciclo realizzato nel marzo-aprile scorso nel Palazzo dei Vicari. Si tratta di una serie di 3 incontri il mercoledì alle 21 a partire dal 14 ottobre, centrati su storia, tecnica ed arte cinematografica. Infine il corso Monologo che emozione, un laboratorio di recitazione condotto da Fabrizio Maurizio Pinzauti, operatore teatrale attivo da decenni sulla scena fiorentina, attore e formatore, che si svolge il martedì a partire dal 29 settembre dalle 19.30 alle 22.30.
2: Dopo qualche anno torna l'appuntamento di settembre dedicato allo sport e alle società sportive del territorio. Sabato 26 settembre al Foro Boario di Borgo San Lorenzo dalle 10 alle 20 torna il Vivi lo Sport Day, una giornata interamente dedicata allo sport pensata per bambini, ragazzi, famiglie, adulti, un'occasione per conoscere le tante discipline presenti sul nostro territorio, incontrare le società sportive, assistere a prove e dimostrazioni e magari scoprire lo sport che accompagnerà la prossima stagione. Durante la giornata le associazioni sportive saranno presenti con i propri spazi per raccontare attività e corsi, raccogliere nuove adesioni e avvicinare sempre più persone alla pratica sportiva. E per i più giovani ci sarà anche Gioca Provando, l'iniziativa che porterà nelle scuole la possibilità di provare gratuitamente per 2 settimane diverse discipline sportive prima di scegliere quella più adatta alle proprie passioni. Dalle 20 si chiude in compagnia con una cena aperta a dirigenti, atleti, tecnici, famiglie e cittadini. Il ricavato contribuirà a finanziare un fondo dedicato allo sport, in particolare a quello giovanile, per sostenere nuove iniziative sul territorio.
3: Domenica 27 settembre si corre la Maratona del Mugello, partenza alle 9.15 in Piazza Dante a Borgo San Lorenzo. Si tratta della 52esima edizione della Maratona Mugellana, che è la più antica d'Italia ed è anche memorial Roberto Gherardi, Franco Sargenti e Mario Boretti. Oltre ai 42 km e 195 metri è prevista la sesta mezza Mugello Marathon su metà distanza, 21 km e 97 metri. I regolamenti, il programma e le informazioni per le iscrizioni si possono trovare sul sito maratonamugello.it. Programma della domenica calcistica per il girone B dell'Eccellenza, giunto alla terza giornata alle ore 15, l'Audax Rufina va a giocare sul campo della Collegiana, tutte le altre partite alle 15.30. Per il girone A della promozione, terza giornata, trasferta per la Fortis Juventus sul campo della San Marco Avenze, per il Lucco sul campo del Settimello. Per il girone C della promozione, terza giornata, l'Alleanza Giovanile di Comano gioca in casa a Scarperia contro la Resco Reggello. Nel girone C della prima categoria si gioca la seconda giornata, in casa la Gallianese contro il Gambassi, il San Godenzo contro il Capraia e il San Piero Assieve contro la Ginestra Fiorentina. Trasferte per il Saginale sul campo del Chianti Nord e per il Barberino sul campo del Real Peretola. Nel girone D della seconda categoria, seconda giornata, il Londa gioca in casa contro il Monte Mignaio. Nel girone F della seconda categoria, per la seconda giornata, in casa solo il Firenzuola contro la Rinascita Doccia. Le altre in trasferta, il Vaglia sul campo del Naldi, il Reconquista sul campo del San Giusto, lo Scarperia sul campo della Virtus Comeana. Per il girone M della seconda categoria di Ravenna, terza giornata, la Marradese gioca in casa contro il Wild Bagnara. Marradese che ha visto persa a tavolino la partita della prima giornata contro il Camerlona per aver schierato un giocatore squalificato. Nel girone B della terza categoria, per la seconda giornata, domenica alle 15.30, i Lions Fortis Juventus giocano a Rufina contro il Carbonile, il Cavallina in casa a Barberino contro il Cobra Kai, il Vicchio Sandro Vignini in trasferta sul campo della San Salvi Sancat. Il programma è stato aperto sabato pomeriggio dalla sconfitta della Rontese per 2-1 sul campo delle Sieci.
1: Prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21.
4: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: Sono le 19 e 2 minuti.
5: Radio Mugello. www.radiomugello.it

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Ade Lodge Farm, venerdì 25 settembre cena evento. Dalle 18.30, verticale di bistecca, che consiste nella degustazione di tre tipologie di bistecche, di animali nati e allevati in fattoria, con abbinamento enologico, tutto compreso nel prezzo. Sabato 26 settembre, chiusi per evento privato. Domenica 27 settembre dalle 12. Il brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335-800-1624.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Aperta sabato 26 e domenica 27 settembre.
6: La musica e la poesia di un album a capolavoro. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One.
7: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
8: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114
9: 334 79 88 000.
10: La buona musica ha finalmente trovato casa.
11: Sei su Radio Mugello.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Yo B, what up, eh? What we want them to say.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino Abbaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia, con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
3: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
5: A settembre Renault Clio full hybrid tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
2: Passa da Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, dove trovi le nuove vetrine. Una con tutto per la scuola, piatti, piattini, bicchieri e posate per bambini in melamina, indistruttibili, coloratissimi, e così a scuola ci vanno anche più volentieri. Una vetrina dedicata ai vasi di design Rosenthal, sinonimo di qualità eccezionale ed eleganza senza tempo. Ed ecco WD Lifestyle, accessori ed oggetti di designer per l'arredo della casa, originale e pensati per rendere più piacevole ogni ambiente. E novità, i nuovi bicchieri e tazzine WD Lifestyle. Scopri di più da Giovannini Renza, negozio specializzato in accessori designer per la casa, oggettistica e idee regalo, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
7: 334 79 88 000.
8: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello. Il tuo...

0: Yo! La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Radio Mugello.
3: Scopri il bar tabaccheria Barba Mu, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar tabaccheria Barba Mu, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Chiusa sabato 26 e domenica 27 settembre.
6: A The Lodge Farm, venerdì 25 settembre cena evento. Dalle 18.30, verticale di bistecca, che consiste nella degustazione di tre tipologie di bistecche, di animali nati e allevati in fattoria, con abbinamento enologico, tutto compreso nel prezzo. Sabato 26 settembre, chiusi per evento privato. Domenica 27 settembre dalle 12. Il brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
7: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514 anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
8: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
9: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
10: 334 79 88 000.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conat.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conat.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
8: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
9: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
10: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
11: 334 79 88 000.
12: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
11: Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: 334 79 88 000.
5: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
6: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Essere informati e restare aggiornati sulle allerte meteo e situazioni di possibile criticità per gestire con efficacia e l'adeguata sicurezza l'organizzazione del lavoro e la tutela del personale, gli eventuali interventi all'esterno, la protezione della struttura. Un'esigenza sollevata da realtà produttive e attività economiche che l'Unione dei Comuni del Mugello ha accolto tramite l'Ufficio Associato di Protezione Civile, che ha attivato un canale Telegram Allerte Meteo Mugello destinato al mondo produttivo, canale che si affianca agli altri canali istituzionali ufficiali che comuni e Unione dei Comuni usano per gli avvisi ai cittadini, social come Facebook e Instagram, canali di messaggistica come WhatsApp e siti. Il sistema di allertamento, la cultura della protezione civile e la prevenzione sono stati tra i temi trattati nel corso dell'incontro tenutosi nella sala riunioni attigua alla sala operativa di protezione civile. Erano presenti il presidente e l'assessore alla protezione civile dell'Unione dei Comuni Tommaso Triberti e Massimiliano Amato, insieme alla sindaca di Barberino Sara Di Maio, rappresentanti di Confindustria, Confesercenti, Coldiretti e CIA, responsabili e personale dell'Ufficio Associato di Protezione Civile Mugello. Il canale Telegram è già attivo. L'Ufficio Associato di Protezione Civile ha fornito alle associazioni di categoria il QR code per seguirlo da fornire a loro volta ai propri associati. L'associazione culturale Arzac, nel proseguire il suo percorso di dimensionare la sala Garibaldi di Scarperia come riferimento di cinema di qualità per il territorio, a centro culturale strutturato ed attento ai bisogni della comunità, ha sempre promosso attività che parallelamente alla missione principale di offerta di cinema fossero motivo di interesse, riflessione critica, piacere. Con questa stagione queste attività, oltre alla conferma di eventi, incontri, presentazioni di varia natura, diventano un importante momento di completamento dell'offerta culturale. Oltre alla pluriennale esperienza dei corsi di danza promossi dalla compagnia Deva, sono ben tre le altre iniziative che caratterizzano la stagione. Incontri di libroterapia condotti dalla dottoressa Benedetta Pazzagli un mercoledì al mese, esperienza giunta alla terza edizione. Il corso Il mistero del cinema, proposto dopo il fortunatissimo ciclo realizzato nel marzo-aprile scorso nel Palazzo dei Vicari. Si tratta di una serie di tre incontri il mercoledì alle 21 a partire dal 14 ottobre, centrati su storia, tecnica ed arte cinematografica. Infine il corso Monologo che emozione, un laboratorio di recitazione condotto da Fabrizio Pinzauti, operatore teatrale attivo da decenni sulla scena fiorentina, attore e formatore, che si svolge il martedì a partire dal 29 settembre dalle 19.30 alle 22.30. Programma della domenica calcistica per il girone B dell'eccellenza, giunto alla terza giornata alle ore 15 l'Audax Rufina va a giocare sul campo della Collegiana, tutte le altre partite alle 15.30 per il girone A della promozione, terza giornata, trasferta per la Fortis Juventus sul campo della San Marco Avenza e per il Luco sul campo del Settimello. Per il girone C della promozione, terza giornata, l'Alleanza Giovanile di Comano gioca in casa a Scarperia contro la Risco Reggello. Nel girone C della prima categoria si gioca la seconda giornata, in casa la Gallianese contro il Gambassi, il San Godenzo contro il Capraia e il San Piero Assieve contro la Ginestra Fiorentina. Trasferte per il Saginale sul campo del Chianti Nord e per il Barberino sul campo del Real Peretola. Nel girone D della seconda categoria, seconda giornata, il Londa gioca in casa contro il Monte Mignaio. Nel girone F della seconda categoria, per la seconda giornata, in casa solo il Firenzuola contro la Rinascita Doccia. Le altre in trasferta, il Vaglia sul campo del Naldi, il Reconquista sul campo del San Giusto, lo Scarperia sul campo della Virtus.

0: I Lions Fortis e Juventus giocano a Rufina contro il Carbonile, il Cavallina in casa a Barberino contro il Cobra Kai, il Vicchio Sandro Vignini in trasferta sul campo della San Salvi Sancat. Il programma è stato aperto sabato pomeriggio dalla sconfitta della Rontese per 2-1 sul campo delle Sieci.
1: Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: La buona musica ha finalmente trovato casa.
4: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: La buona musica ha finalmente trovato casa.
4: Sei su Radio Mugello.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: 334 79 88 000.
5: Radio Mugello.

questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: di posti che ho immaginato, cocci su cocci, fratelli rotti, piatti e bicchieri che l'oste ha spazzato, i sogni che ha preso e i sogni che ha dato.
1: Radio Mugello.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
2: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
3: Accendi Radio

fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Mugello.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: 334 79 88 000.
4: Radio Mugello. L'ascolti e non la lasci più.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
2: Tony, primo bacio.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Nei mesi di luglio-agosto 2026 il progetto regionale Sostegno Fragilità Anziani ha registrato nel territorio del Mugello un andamento di crescita rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Le chiamate ricevute attraverso il numero unico regionale sono state infatti 37 contro le 27 dell'anno prima, mentre le attivazioni del servizio sono passate da 15 a 18, numeri che risultano in linea con quelli registrati a livello regionale e confermano una maggiore conoscenza da parte della popolazione di uno strumento pensato per rispondere tempestivamente alle situazioni di fragilità che possono interessare le persone anziane. Il progetto Sostegno Fragilità Anziani è un progetto promosso dalla Regione Toscana che si rivolge a persone di età uguale o superiore a 70 anni, residenti in Toscana e che si trovino per la prima volta in un momento di difficoltà, fragilità o disagio. Per attivare il progetto, i residenti nei comuni del Mugello possono chiamare il numero unico regionale 055 43 83 000, attivo dal lunedì a venerdì dalle 8 alle 19.30 e il sabato dalle 8 alle 15. Entro 48 ore un operatore delle cooperative Arca e Alice, enti partner del progetto nel nostro territorio, si recheranno al domicilio della persona per fornire assistenza, informazione e tutoraggio alla persona stessa o alla famiglia dell'anziano in difficoltà e qualora sussistano i requisiti previsti verrà corrisposto un sostegno economico pari a 300 euro una tantum, utile per attivare il rapporto con un assistente familiare accreditato. Si terrà domenica 27 settembre nella sala polivalente di Palazzolo sul Seno il 26esimo incontro dibattito sul castagno dal titolo Castanicoltura in evoluzione, stato attuale, difesa marketing, organizzato al centro di studio e documentazione sul castagno. Il programma prevede l'inizio dell'evento alle 9.30 con il saluto del sindaco Marco Bottino e Giuseppe Pifferi, presidente dell'associazione Castanicoltori Vallata del Senio. Dalle ore 10 si terranno le relazioni su vari temi legati alla castanicoltura. A seguire si terrà alle 12 un dibattito con i presenti e alle 13 si terranno le conclusioni a cura di Leonardo Marras, assessore agricoltura della regione Toscana. L'evento sarà moderato dal Elvio Bellini, presidente del centro di studio e documentazione sul castagno.
3: Publiacqua informa i cittadini dei comuni di Scarperia e San Piero e di Borgo San Lorenzo che causa lavori Enel con sospensione dell'alimentazione agli impianti. Dalle 8 di martedì 29 settembre si potranno verificare abbassamenti di pressione e mancanze d'acqua nelle località Omo Morto e Ponzalla nel comune di Scarperia e San Piero e nella località Marzano nel comune di Borgo San Lorenzo. La situazione tornerà a normalizzarsi completamente nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. Programma della domenica calcistica per il girone B dell'eccellenza giunto alla terza giornata alle ore 15 l'Audax Rufina va a giocare sul campo della Collegiana, tutte le altre partite alle 15.30 per il girone A della promozione, terza giornata trasferta per la Fortis Juventus sul campo della San Marco Avenza e per il Luco sul campo del Settimello. Per il girone C della promozione, terza giornata l'Alleanza Giovanile di Comano gioca in casa a Scarperia contro la Scorreggello. Nel girone C della prima categoria si gioca la seconda giornata, in casa la Gallianese contro il Gambassi, il San Godenzo contro il Capraia e il San Piero Assieve contro la Ginestra Fiorentina. Trasferte per il Saginale sul campo del Chianti Nord e per il Barberino sul campo del Real Peretola. Nel girone D della seconda categoria, seconda giornata, il Londa gioca in casa contro il Monte Mignaio. Nel girone F della seconda categoria, per la seconda giornata, in casa solo il Firenzuola contro la Rinascita Doccia. Le altre in trasferta, il Vaglia sul campo del Naldi, il Reconquista sul campo del San Giusto, lo Scarperia sul campo della Virtus Comeana. Per il girone M della seconda categoria di Ravenna, terza giornata, la Marradese gioca in casa contro il Wild Bagnara. Marradese che ha visto persa a tavolino la partita della prima giornata contro il Camerlona per aver schierato un giocatore squalificato. Nel girone B della terza categoria, per la seconda giornata, domenica alle 15.30 e Lions Fortis Juventus giocano a Rufina contro il Carbonile, il Cavallina in casa a Barberino contro il Cobra Kai, il Vicchio Sandro Vignini in trasferta sul campo della San Salvi Sancat. Il programma è stato aperto sabato pomeriggio dalla sconfitta della Rontese per 2-1 sul campo delle Sieci.
2: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello domani mattina alle ore 7. A tutti buonanotte.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
0: Radio Mugello.
1: 334 79 88 000.
5: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000.
6: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello. I've seen the devil down sunset in every place.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: 334 79 88 000.
5: Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: Pensa fuori dall'ordinario.
1: Pensa fuori dall'ordinario.
2: Radio Mugello suona diversa dalle altre, perché è inconfondibilmente unica.
1: Come te.
0: Come te.
3: Radio Mugello, 100% successi.
4: Ba ba ba ba. Mm-hmm. Aha, aha.
5: Oh, dieses, die,

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come impiegato, gestione magazzino e rapporti con fornitori. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. A Vicchio cercasi persona come giardiniere e accudimento animali full time. 335-7725-882. Cercasi persona per faccende domestiche in zona Scarperia. 339-86-05-753. Tecnocaffè di Scarperia e San Piero cerca dipendente munito di patente B da inserire nel proprio organico come addetto al rifornimento e la manutenzione di distributori automatici di bevande snack. Inviare curriculum a info@tecnocaffe.it. Ristorante Casamatta Vicchio cerca un cuoco pizzaiolo anche apprendista per inserimento stabile nell'organico. 055-8497-104. Ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca studenti maggiorenni anche prima esperienza da inserire come camerieri per il fine settimana. Inviare curriculum a cinzia.vannini@torracchione.it. Secof Florence cerca una persona da assumere in qualità di apprendista da inserire nell'organico, età massima 23 anni. Inviare curriculum a secfirenze@gmail.com. CAT Cooperativa Sociale ricerca un addetto al servizio di prescuola presso una scuola primaria di Borgo San Lorenzo. Inviare il curriculum a risorseumane@copcat.it. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex a Scopeti Rufina. Contattare newalex@newalex.it. Il ristorante Le Maschere Noteca a Barberino di Mugello cerca un cameriere per lavoro soltanto la domenica e festività comprese, contratto a chiamata. Scrivere alle maschere rist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Logistic Transroad cerca autista con patente C e CQC per lavoro continuativo zona Firenzuola. 333-8604-738. Ristorante Marisa Barberino di Mugello cerca barista banconiere esperto per contratto 40 ore a tempo determinato. 055-8420-045. Cercasi a Panicaglia persona automunita con esperienza per assistenza persona con disabilità motorie e mentali. 333-9428-933. Cercasi badante convivente 24 ore per persona autosufficiente. Si offre vitto e alloggio più regolare contratto zona Vaglia. 347-5621-717 Sandra.
2: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello. Tutta un'altra musica.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: 334 79 88 000.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: 334 79 88 000.
4: È mezzanotte e 33 minuti.
3: www.radiomugello.it.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: È 1:32.
0: Radio Mugello 100% successi.